Grazie, grazie di cuore. Le mie canzoni, i miei ragazzi, la mia compagna di viaggio e il mio pianoforte, col quale sono nate tutte le mie canzoni. Questa è una delle mie canzoni più autobiografiche. Per chi non mi conoscesse ancora, basta che ascoltate il testo di questa canzone. E qui mi sono proprio raccontato. Signori, si intitola proprio così. È la musica.

0: E questa è la sua musica!
1: L'applauso per i miei ragazzi musicisti! Al vostro servizio per farvi ballare, per farvi emozionare. Ma nelle mie serate la parola d'ordine è ballare, bravi. Ma c'è anche il controordine, cantare. Quindi, visto che siamo in diretta radiofonica, in diretta televisiva, non mi fate fare figure di merda. Facciamo subito una piccola prova, eh. Dammi un la minore, bello. Allora, facciamo una prova, secondo me questa la conoscete. Fa così, Questa notte non finirà, volerò oltre la mia. Bravi, bravi, non siate timidi, Sulle

Ma adesso che avete scaldato la voce, ne arriva un altro, l'ho scritto per una grande orchestra, vediamo se la conoscete. Non siate timidi, mi raccomando, questa fa così. Oh, oh, oh, oh, oh. Bravi.

Allora, abbiamo due fisarmoniche, cominciamo a farvele ascoltare, a farvi ballare con loro protagoniste. Partiamo col più giovane della mia orchestra, signori, Francesco, quando vuoi, per la peschiera. Vamos!

Direi di sì, direi di sì. Ma ne abbiamo due di fisarmoniche, le facciamo suonare subito tutte e due. Parti sempre te, Francesco, perché sei più giovane, dai, meglio. Andiamo!

Bravi! Ma adesso vi porto a quelle canzoni che mi ricordano la mia terra, la Romagna, quando ero ragazzino, che arrivava giugno e scivolava in riviera, nella nostra riviera romagnola, dove si sentivano queste canzoni e da lontano c'era sempre il suono di una fisarmonica che intonava questa melodia. Ah, ricordi della mia adolescenza.

0: Grazie.
1: Grandi, ma allora direi di chiudere questo momento di tradizioni con anche il due quarti. Il due quarti, perché la musica è anche matematica. La polca, ce la facciamo? Dai, vamos, vamos, polca, polca, polca.

fisarmonica. Belli, belli, molto bene, grazie. Per niente al mondo. Questa canzone l'ho scritta per il grande Pietro Galassi, che era proprio qui sabato scorso, eh?

0: siete uniche.
1: Assolutamente sì. Grazie donne, grazie, grazie di cuore. Ma ovviamente noi vi vogliamo far ballare con tutti gli strumenti che vedete su questo palco. Le due fisarmoniche le avete ascoltate, ma abbiamo anche due organetti. E allora direi di partire col primo organetto.

0: Se vi è piaciuto gli facciamo un applauso, perché lui è come un Landini testa calda, eh? Prenditi l'applauso, la nostra benzina. Grazie.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Bravo Marco, basso e voce, molto bene. Dopo una proposta indecente mi viene un po' di desiderio. E questa canzone si intitola proprio così. Io

bravi, grazie. Ma il tango, ragazzuoli, ce lo facciamo il tango, un po' di passione. Fammi quello più passionale che hai, Francesco. Tango per tutti. Questo bandido, vamos!

bravi. Ma il valzer lento ce lo facciamo, almeno uno ci vuole. Questa volta vi porto ai tempi del conservatorio, quando studiavo il mio strumento, il pianoforte, a Bologna. Chopin a valzer lento per tutti i buon gustai della Peschiera. Chopin.

Grazie, grazie davvero. E dopo mi avete, con grande gioia, c'è qualcuno che mi ha richiesto anche Notte di Luna, dopo la facciamo sempre dal mio pianoforte. Ma noi continuiamo in questo viaggio musicale, perché è un viaggio musicale, siamo sempre in diretta radiofonica televisiva e ci stanno guardando un po' da tutta Italia con lo streaming. E adesso arriva una di quelle canzoni, pensate, che ho scritto per l'orchestra più longeva che esiste in Veneto, un'orchestra che è in attività da più di 45 anni, del Veneto. La conoscete voi? No? Beh, ve lo dico io chi è. Si chiamano i Rodigini, fanno parte dei miei artisti, sempre della mia etichetta discografica, e per loro ho scritto questa canzone che si intitola L'amore fa paura, per tutti voi.

0: sapore, fa paura, Mary
1: Omar.
0: Grazie. Grazie mille. Grazie mille, ma ci facciamo anche il Fox e poi saliamo con il ritmo, eh? Ciao, ciao, Jukebox, sempre te, Mari.

brave donne, ma facciamola lì galli, dai donne, qui davanti, fate un passettino più avanti, avvicinatevi a me, così, lalli galli, dai, perché questa, tesoro, solo le donne, gentilmente, gli uomini ancora, noi siamo alla vecchia, vai donne, allora partiamo insieme, ferma tutto, ordine, disciplina e compostezza, non vi dovete fare i cazzi vostri, partiamo tutti insieme, un'orchestra che sta suonando per voi, quindi non fatevi i cazzi vostri, si parte tutti insieme, disciplina, vai, ripartiamo, al mio 4, dove andiamo, di là o di qua?

Bravi, bravi. Facciamo anche la tarantella, la tarantella. Prendiamo su nuovamente gli organetti, partiamo col primo dei due. I miei ragazzi della Suonami Band, questa tarantella che ho proprio scritto per loro, si intitola Muoviti, Muoviti.

Signori, gli organetti di Francesco Landi, gli facciamo l'applauso. Ricordate che un testa calda, un Landini. Ok. Ma quale preferite tra i due, il piccolino o quello grande? Il piccolino. Ti piace di più il piccolino? Però quella signora là, gli brillano gli occhi quando lo vede più grande. Ah, oh. Quando si dice la dimensione non conta, però sai, così da vedere, questo è più bellino. Allora, facciamo la pizzica. Signore, qua siamo andati proprio nel...

0: grazie. Il nostro Francesco.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
0: E noi sisculetti.

0: Kazoo! Bravo! Il Kazoo di Francesco.
1: Bravo!
0: Brave donne. Ma torniamo in coppia. Note di luna. Questa canzone che ho proprio scritta per questi tasti bianchi e questi tasti neri. Il pianoforte, la mia passione sin da adolescente. E allora, torniamo in coppia, dai!

grazie, la grande musica italiana, grazie. Ma pensate, la musica fa dei giri immensi. Questa canzone l'ho scritta per un'orchestra del Lazio che non viene mai a suonare su al nord, ma la forza della musica ha portato non l'orchestra, ma questa canzone ad essere ballata fin qui su al nord, Veneto, Lombardia, ed è anche suonata qui in Piemonte. Signori, si intitola

0: Grazie.
1: Ma parliamo di canzoni, canzoni. Questa è una canzone nuova che sta già infiammando tutte le piste da ballo del centro Italia. Vediamo un po' se avrà la stessa fortuna di Terre di Mare. Si intitola

0: Grazie.
1: Mi piace saltare dalle novità a quelle canzoni invece che hanno tanti anni. Le mie primissime canzoni, pensate, in questo college raggruppo due canzoni quando ancora non mi cagava nessuno, parliamo di 20 anni fa. Questa prima canzone si intitola Ora vorrei. Andiamo proprio indietrissimo. Vai ragazzi.

Grazie mille, molto gentili. Ma ritiriamo sulla fisarmonica, perché se non lo faccio un po' suonare il tre quarti, poi mi tiene il muso fino a Bologna. Allora, spacca fisa, spacca questa fisa, dai!

Signori, andiamo a cavallo, facciamo anche il due quarti dopo il tre quarti. Sei pronto? Bello carico, la cavallina. Vai ragazzi, polca, polca, polca. Stacca, dai. Andiamo.

Bravi! Ma questo viaggio musicale ci ha visto partire ormai più di 2 ore fa da un unico binario, il binario dell'energia, il

0: base, Giorgio, vieni qua.
1: Uè. Guarda la foto social, guardala, va.
0: Vai, vai, vai con la foto. Grande.
1: Dalle 10 e la mezza, due ore volate, così.
0: Due ore e mezza volate proprio.
1: Tanti messaggi mi stanno dicendo dalla regia di Prima Antenna, sono arrivati per voi, per tutta la tua orchestra, per te. Messaggi bellissimi.
0: Dai, che cari. Quindi, grazie, grazie di cuore a chi ci sta guardando e ascoltando.
1: Cosa fai? Ne fai ancora una?
0: Ma sì, dai, ho fatto tanta strada arrivare qui, voglio colorare di rosso tutta la Peschiera per chiudere questa prima parte.
1: Grande.
0: Il rosso.
1: A dopo.
0: Grazie,
1: ciao Prima Antenna, ciao Radio Liscio.

Radio Liscio. Non c'era, c'è. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo, io con te volevo rimanere.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana, con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda, quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente e superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna, con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ciao carissimi, dai, ce l'abbiamo fatta, è venerdì, finalmente non ne potevo più, una settimana lunghissima e finalmente si apre il weekend. Qui dalle parti di Radio Liscio c'è Energia Contagiosa a darvi il buongiorno e lo facciamo con la puntata più speciale della settimana, la puntata dove si viaggia davvero in tutta Italia per rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti di tutta la nostra settimana insieme. Infatti da lunedì abbiamo fatto un viaggio lunghissimo e oggi lo ripercorreremo. Tra l'altro ho anche qualche tappa da aggiungere oggi, perché mi era rimasta qualche festa da raccontarvi, ed ecco che arriverà. Alla musica ci penserà come sempre il nostro Max Quarti in regia, al quale mando un bacione, benvenuto anche a te caro. Cominciamo questo venerdì insieme e poi tante news curiose, no, per raccontarci un po' anche qualcosa di quello che succede intorno. Signori, ho apparecchiato un bel programmino di 2 orette, quindi mettetevi comodi e se vi fa piacere io vi do il benvenuto ad Energia Contagiosa. Musica e si comincia!

dimenticarsi. Veniamo un po' al nostro programmino, perché oltre a tutto l'elenco di tutto quello che abbiamo fatto in settimana, oggi mi sono segnato alcune feste che mi erano rimaste lì. E allora ci faremo un bel viaggetto. Prima ce ne andremo a Nova Feltria, provincia di Rimini, dove domani e dopodomani c'è la sagra del cascione delle erbe spontanee. Ciaone. Poi ce ne andiamo a Lucca Historia Fest, quindi ci trasliamo in Toscana perché hanno questa manifestazione sotto le mura bellissima che ripercorre 2000 anni di storia di Lucca con rievocatore, roba bellissima. E poi corsa alla spada e palio di Camerino, qui siamo nelle Marche in provincia di Macerata, edizione 2026 di un evento anche in questo caso molto tradizionale, molto sentito da queste parti. Bello, un bel viaggetto ci sarà. Però volevo partire con l'intelligenza artificiale, perché sapete, ne parliamo sempre molto bene, no? Ma ogni tanto pare che pure questa toppi, ormai è ovunque, ci aiuta un po' in tutto, insomma ci dà una mano, un po' ci fa paura, un po' ci dobbiamo abituare, un po' ci fa perdere le nostre cognizioni, insomma è un tema molto molto aperto. Sta di fatto che c'è stato anche un primo fallimento, perché negli Stati Uniti era stato aperto un primo negozio gestito dall'intelligenza artificiale e guarda un po', è in perdita di ben $13,000. C'è stato un investimento iniziale di $50,000 ed è stata proprio l'intelligenza artificiale a trovare i fornitori, acquistare le merci, fare ricerche di mercato, colloqui di lavoro, arredato il locale, cioè si è occupato di tutto lei. Purtroppo però l'esperimento non ha funzionato. Si chiama Andon Market, sta a San Francisco. E niente, signori, anche l'intelligenza artificiale fallisce. Chissà come riuscirà a risolvere questa crisi aziendale. Sarà carino monitorarlo, anche perché insomma poi è tutta esperienza, no, che accumula, e il fallimento fa parte anche giusto appunto delle esperienze. Va bene, io direi che possiamo lanciarci in un po' di musica. Max, pensaci tu, e quando tornate ce ne andiamo ai primi eventi di oggi. Vi aspetto qua.

Rieccoci on air, ben ritrovati a tutti carissimi, buongiorno a tutti quelli che hanno scritto al 331-335-6565. Abbiamo anche un po' saluti dalla nostra pagina Facebook. Allora, saluto Genio, ciao Genio, sei connesso, ci fa piacere. Luca, Andrea, Emanuele, Loprieno, Lorenzo, e poi Raffaella, Luciano, insomma siete in tanti, ben ritrovati a tutti quanti. Allora sentite, ci facciamo la prima tappa, anzi le prime due tappe della giornata di oggi, che ci portano prima in provincia di Rimini, a Nova Feltria, per la sagra del cascione e delle erbe spontanee. Questa si tiene domani e dopodomani, poi ce ne andiamo a Lucca Historia Fest, questa invece ovviamente in Toscana, nella città di Lucca sotto le mura, altro evento splendido, storico, tutto da raccontarsi, che iniziare ha già preso vita, quindi insomma è già attivo. Ma cominciamo dalla sagra del cascione. Allora, innanzitutto è un prodotto gastronomico romagnolo, siamo appunto a Nova Feltria. Viene realizzato con materie prime locali, soprattutto erbe primaverili, formaggio di fossa, patate di Botticella, carne di allevamenti locali. E questa festa tende a valorizzare il patrimonio agroalimentare e delle tradizioni gastronomiche locali. Quindi potrete gustarvi, oltre che a ottimi cascioni cotti sulla piastra o fritti, anche gustosissime tagliatelle fatte a mano, il cono da passeggio con fiori fritti, che questo dicono da prova per forza. Poi si può esplorare il mercatino, tutto il territorio, partecipare a laboratori tematici, sono aperti a tutti, quindi ci sono anche intrattenimenti per i bambini naturalmente, e niente, si riscoprono tradizioni, si mangia bene, siamo nella zona della Romagna, quindi cosa vuoi di meglio? Ti fai pure un bagnetto al mare, perché ormai insomma il periodo è già buono, le spiagge già si stanno popolando, quindi direi che questa sagra del cascione delle erbe spontanee di Nova Feltria vi aspetta giusto appunto in provincia di Rimini. Però questo è anche un weekend storico, e questo è un evento molto bello quello che sto per raccontarvi, e dobbiamo trasferirci a Lucca. Si chiama Rievocando Lucca, oppure Lucca Historic Fest, insomma. Siccome è una città molto antica Lucca, più di 2000 anni di storia, ed è stata tutta costellata da una serie di avvenimenti straordinari, no, che hanno inciso il suo nome proprio nella linea del tempo, proprio con questo Lucca Historia Fest Lucca vuole raccontare questo lungo percorso usando i baluardi delle mura come un orologio del tempo, un viaggio nella storia in un giro di lancette. Quindi praticamente ci saranno rievocazioni un po' di tutte le epoche, sono sul loro sito internet, che è luccahistoriafest.it. Allora vedo sicuramente dei cavalieri romani, vedo una battaglia rinascimentale, vedo qualcosa legato a Napoleone Bonaparte, vedo addirittura i soldati dei tempi moderni, quindi immaginate 2000 anni di storia proprio che prendono vita con tante belle rievocazioni. Molti eventi e spettacoli naturalmente, con conferenze, spazi, momenti di intrattenimento con diverse discipline storiche, per esempio fanno le gare dei cavalieri, fanno le giostre, insomma rievocano pienamente quella che era la vita. E poi mostre museo, dalle armi d'assedio alle miniature storiche, dalle illustrazioni all'editoria, per un viaggio nel tempo a 360 gradi. Beh, allora io direi che questo evento va assolutamente visto. Se avete la fortuna di essere dalle parti di Lucca, io questo weekend veramente non so proprio cosa fare, perché c'è talmente tanta roba e tra un po' la rivediamo tutta quanta. Però questi ultimi due eventi, e la sagra del cascione a Nova Feltria e Lucca Historic Fest, veramente valgono il prezzo del biglietto. Mi piacerebbe essere sotto quelle mura a viaggiare nel tempo.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Nuovi dati che parlano del nostro paese, ben ritrovati a tutti, energia contagiosa come sempre al microfono il vostro Alessio Molla, mentre in regia Max Quarti è lui il colui che diffonde tutta la musica durante il mio programma. Allora, sono usciti alcuni dati Istat che parlano delle città più popolose d'Italia. Allora vediamo un po' come siamo messi. Allora, secondo voi quali sono le prime tre? Il podio, abbastanza facile, dai. Roma, regina incontrastata, seguita da Milano, e Napoli al terzo posto. Allora, Roma, pensate un po', ha 4.224.000 erotti residenti. Milano ne ha 3.253.000 erotti. Napoli 2.950.000 e qualcosa, sono tanti. Quarto posto per Torino, 2.200.000. Brescia 1.200.000. Sesto posto per Bari, 1.200.000 più o meno, anche lì poi cambia di qualche migliaia. Palermo 1.009, Bergamo, qui facciamo un bel salto, 1.100, Catania 1.067 e chiude la top 10 Salerno a 1.053. C'è un bel equilibrio, non è sproporzionato, avrei detto che ci sarebbe stata un po' più di popolosità al nord, devo dire la verità, invece c'è un bel equilibrio. Vabbè, Lombardia super presente con Milano, Brescia e Bergamo, ma il mezzogiorno risponde bene, tiene botta con Napoli, Bari, Palermo, Catania e Salerno, segno che comunque le grandi aree urbane continuano ad attrarre, c'è poco da fare, no? Lo succedeva già nei tempi antichi e così rimane, ci spostiamo un po' tutti verso le zone più comode, più accessibili, con i servizi migliori, e quindi naturalmente purtroppo si vanno a spopolare alcune zone d'Italia. Il quadro generale dell'Italia però resta un paese che invecchia, dice l'Istat, la popolazione è leggermente diminuita rispetto all'anno precedente, appena 636 abitanti in meno, ma il dato conferma un trend comunque è consolidato. A pesare sono le nascite, sempre più basse. Nel 2025 sono calate del 3,9%, e mentre cresce il numero degli over 65, diminuiscono giovani e bambini. Questi sono dati un po' che fanno preoccupare, fanno riflettere, anche poi soprattutto perché sono sempre gli italiani che fanno meno figli, e quindi diciamo che molta della natalità giunge giusto appunto da cittadini di altre nazionalità che insomma sono più prolifici di noi da quel punto di vista. Signori, bisogna darsi da fare, bisogna far ringiovanire un posto paese, perché altrimenti, ve lo ricordate, il film non è un paese per vecchi, e qua rischiamo di diventarlo un paese per vecchi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

E riacoci insieme dai ultimo evento fresco che mi ero tenuto proprio in extremis, che ci porta nelle Marche, e poi da qua in poi sarà tutta la nostra mega rassegna, che tra l'altro si può anche seguire su Studio 1, canale 95 del Digitale Terrestre, in tutta la Lombardia, più Parma e Piacenza, il sabato intorno alle 12, quindi lì facciamo anche lì una bella agenda della settimana completa. Comunque veniamo a noi, corsa alla spada e palio di Camerino. Questo è l'evento di cui vi devo parlare, edizione 2026. Siamo a Camerino, in provincia di Macerata, nelle deliziose Marche. È un evento che in realtà è continuativo, perché è già cominciato il 13 maggio e termina il 24, quindi questa domenica. E l'evento si chiama Corsa alla Spada e Palio, e rivive la magia del Rinascimento, la forza della comunità, lo spirito dello sport. E che cosa succede? Cortei storici, taverne animate, gare podistiche e la partecipazione dei terzieri. Sapete cosa sono i terzieri? No? Possiamo definirli come se fossero i quartieri, le zone in cui sono divise le città. E qui sono Sossanta, Di Mezzo e Muralto, in una corsa che allo stesso tempo leggo essere come un rito, una competizione, ma anche una festa popolare. In un'atmosfera di velluti, stendardi e antichi statuti, ogni visitatore diventa protagonista, non semplice spettatore. E quindi questo è un weekend perfetto, no, per una meta nelle Marche. La corsa alla spada e palio di Camerino affonda le sue radici nel Medioevo. Già nel XIII secolo gli statuti comunali e le cronache attestano corse infiaccolate in onore del patrono San Venanzio da Camerino, celebrata il 18 di maggio. Ripresa nel 1982 in forma moderna, poi la manifestazione avanti si prepara per la 45esima edizione. Allora, per l'edizione della Corsa alla Spada sono previsti tanti eventi, no? E si trovano tutti sul loro sito ufficiale, che adesso vi do, ed è corsaallaspada.it. Questo per essere molto molto precisi, perché è veramente un programma molto ricco. Io vi leggo che cosa comprende: l'offerta dei ceri, che è una suggestiva processione notturna con musici, armigeri, dame verso la Basilica di San Venanzio, seguita dall'accensione del focaraccio e dalla lettura del bando che apre ufficialmente i festeggiamenti. Poi c'è il corteo storico, dame, cavalieri, tamburini, sbandieratori che sfilano in costume d'epoca, ricreano la magnificenza della signoria dei Davarano, e poi la solenne celebrazione del Santo Patrono, questa si è tenuta il 18 maggio, e poi le gare podistiche, la corsa alla spada, che è quella individuale con 1130 metri, la staffetta rosa dedicata alle atlete dei terzieri, e le categorie giovanili, giovani in corsa. Ci sono anche delle gare collaterali come il Palio degli Arcieri, Sant'Ansovino, cioè tutte le qualifiche, poi la finale, e poi le taverne che sono aperte, le taverne dei terzieri, e ogni sera giù di osterie storiche nelle sedi, con cucina tipica, tamburini, atmosfera conviviale. Ma te pensa che gioia, che festa che deve essere da queste parti, veramente molto molto bello. Signori, questa Corsa del Palio vi attende, in alcune zone la chiamano ancora la mossa, le mosse, scusatemi, e attraversa tutta la città, arriva in piazza Santa Maria, insomma una cosa molto bella. Bel evento nelle Marche, ci mancava un evento storico così, quindi Corsa alla Spada e Palio di Camerino, edizione 2026, in quel di Camerino, per tutto il fine settimana.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Un grande weekend ci attende, a partire da quello che abbiamo pensato noi per voi, che potrete gustarvi e su Prima Antenna e su Studio 1, canale 95, in tutta la Lombardia, perché questo weekend alla Peschiera di Valdengo c'è Fabio Cozzani, e chi può se lo va a vedere live, chi non può invece se lo può vedere in diretta televisiva da tutte e due le parti. Quindi lo spettacolo comincerà anche lì, e poi tutti gli eventi che stanno per arrivare, che sto per raccontarvi, quindi rimanete sintonizzati con noi, perché parte tra pochissimo la rassegna del weekend, e visto tutto lo spettacolo che ci siamo raccontati in questa settimana, vale la pena di prendere il taccuino e segnarsi bene tutti gli appunti, perché tante tante feste prendono vita. Le news adesso, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
2: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul.
3: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata.
4: Ci hanno assalito, hanno usato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
2: Il Mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettive elezioni è per lui un alleato fondamentale. La Procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
1: Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Tennis ancora in corso le qualificazioni, segna meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon, e allora il numero uno del mondo, che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters, 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo, dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic. E anche Hodar, Fonseca, Fils e Ruud può incontrarli solo in un eventuale finale.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, seconda ora in compagnia di Energia Contagiosa in questo venerdì che si prospetta essere l'inizio di un weekend favoloso e tra poco ne parleremo, sta per cominciare la rassegna di tutto il meglio del fine settimana, ma prima volevo riaprire con questa notizia che ho trovato molto interessante e che parla della classifica delle professioni più pagate in Italia, così cerchiamo di capire come stiamo messi anche in ottica futura. Allora, lo rivela uno studio di CV Perfetto sui lavori meglio retribuiti in Italia nell'ultimo anno. Punto numero uno, a proposito di CV, tutti stanno facendo il CV con l'intelligenza artificiale. Leggevo una notizia l'altro giorno che la gente se ne accorge, sono tutti copiati, tutti uguali, no? Quindi metteteci un po' di creatività già che ci siamo. Comunque, quelli che guadagnano di più sono notai, neanche a dirlo, questo è un grandissimo classico, medici e professionisti tech, queste sono le professioni più pagate, lo conferma appunto questa CV Perfetto che ha pubblicato questa classifica. Si nota una crescente rilevanza dei lavori legati all'intelligenza artificiale, dati e cyber security. Comunque quella del notaio rimane sempre la roba più remunerativa. Poi sta cosa del notaio che uno può passare veramente un circolo super esclusivo dove si guadagna qualcosa come 265.000 euro di stipendio medio annuo, e secondo me ci siamo tenuti pure un po' bassi. Si difendono bene anche avvocati e commercialisti. Nel settore sanitario sono i chirurghi e i cardiologi a occupare le posizioni di vertice tra i mestieri meglio pagati, con retribuzioni importanti oltre i 125.000 euro annui. In crescita, come dicevamo, le attività legate alla tecnologia: data scientist, machine learning, engineering, cyber security manager, tutta roba complicata. E immagino che siano tanti giovani anche che abbiano questi lavori, perché naturalmente bisogna essere smart dentro questo mondo. Il marketing digitale offre prospettive di stipendio interessanti e non è necessario possedere una laurea, segno di un cambiamento significativo, ovvero che il mercato, oltre ai titoli, premia sempre più le competenze. Da una parte è una cosa buona, però dall'altra non bisogna lasciare indietro la cultura, però d'altronde il mondo evolve, ce lo diciamo tutti i giorni, e quindi a ognuno la sua strada e vedremo che ne sarà. Va bene, la nostra strada invece ci porta in giro per l'Italia. Tra pochissimo ci riconnettiamo qua per partire con il meglio di tutti gli eventi per il vostro weekend. A tra poco.

Natale. Si chiama proprio Porchettiamo perché mette insieme porchetta e ti amo, perché in questa zona la porchetta è vero amore, simbolo della pura ospitalità umbra, ovviamente in un super contesto festaiolo che vi attende giusto appunto in quel di Todi. Una piccola pausa musicale e torno da voi perché la nostra rassegna continua.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

E rieccoci di nuovo insieme, ricomincia la nostra rassegna dei migliori eventi che stanno per prendere vita in questo frizzantissimo fine settimana in giro per l'Italia. E allora continuiamo il nostro viaggio insieme e riprendiamo dal Veneto, andiamo nel comune di Pramaggiore che sta in provincia di Venezia, dove questo weekend c'è la 38esima edizione della Sagra delle Rane, anche in questo caso un territorio anticamente votato giusto appunto alla rana, perché ce n'erano molte, poi i tempi cambiano, le zone cambiano, sta di fatto che è rimasta questa grande tradizione che oltre alla rana giustamente vi farà entrare, no? Insieme a tutti i sapori di questo territorio in una splendida esperienza culinaria. Da qui ce ne andiamo sempre in Veneto, però ci trasferiamo a Treviso, perché anche qua c'è un evento bellissimo che si chiama 49esima Sagra delle Rose. Ormai da decenni la fioritura delle rose è una cosa molto sentita, esattamente per la comunità di Monigo, che è proprio alle porte di Treviso, e quindi durante questa sagra la frazione si colora di centinaia di rose con un profumo meraviglioso. Un evento anche questo molto molto bello, super consigliato, tutto da gustarsi. Molto bene, andiamo avanti, prossima tappa che ci porta a bellissimo, ci trasferiamo nel Lazio perché c'è la Sagra del Castrato a Monte Flavio. Qua siamo proprio in provincia di Roma, anche questa una sagra molto molto bella, molto gustosa. Il castrato ovviamente è legato ai prodotti ovini e durante tutta la giornata il borgo si animerà con musica dal vivo, feste, balli tradizionali, insomma una domenica meravigliosa quella che vi aspetta se passate da quelle parti. Però attenzione che se siete cultori del Giappone, sempre a Roma, questa volta a Roma città, nel quartiere Testaccio, sì, c'è una bellissima manifestazione che vi porterà proprio nel cuore di Tokyo, quindi se volete assaggiare tanti piatti speciali come ramen, yakisoba, takoyaki, gyoza, beh insomma è un'occasione perfetta per fare un tuffo nel Giappone, però dal centro di Roma, quindi ci sta. Da qui ce ne siamo andati a San Colombano all'Ambro, provincia di Milano, torniamo in Lombardia, qui li conosco molto bene. Ci sono andato diverse volte, la festa delle ciliegie è una festa tradizionale da queste parti, dedicata giusto appunto alle ciliegie, ma anche una grande occasione per scoprire il vino nuovo. Poi sono una proloco super festaiola questa, quindi vi faranno divertire. San Colombano all'Ambro, provincia di Milano, per la festa delle ciliegie. E un po' di birra non vi va? Beh, perché in questo caso, sempre in provincia di Milano, a Bareggio c'è il Bir Reggio. Una manifestazione organizzata dall'Oratorio San Martino, in cui 4 serate, quindi hanno già cominciato a festeggiare, sono dedicate a che cosa? Al mangiare, al bere, alla birra, all'ascoltare la musica e allo stare insieme, tutti ingredienti che io gradisco e come. E poi da qui via Montenero d'Orcia, anche questa una sagra splendida, si va in Toscana per questa sagra in provincia di Grosseto, dove in occasione della festa patronale di San Serviglio si svolge appunto la sagra delle lasagne, piatto tipico da queste parti, preparate in tanti modi differenti, tutte rigorosamente fatte a mano con specialità locali, musica, buon vino anche in questo caso, tanta festa, insomma tutti gli ingredienti per divertirsi alla grandissima. E infine per questo blocco, signori, in Liguria questo weekend c'è una cosa speciale, si chiama Festa della Focaccia di Recco. Vi dice niente quella deliziosa focaccia al formaggio, morbida, profumata, super gustosa, che a Recco distribuiscono gratuitamente? Ecco perché si chiama festa e non sagra. Quindi per tutta la giornata di domenica diverse postazioni in giro per la città, dove i panettieri appunto di Recco preparano le loro migliori focacce, da quella di Recco a quella classica alla cipolla, ce n'è veramente per tutti. E poi volete mettere davanti a quella spiaggia a farsi un bagno dopo una bella focaccia? Eh sì, il posto perfetto per ascoltare un po' di musica, tipo quella di Radio Liscio. A tra poco cari, vi aspetto qua.

Welcome back carissimi, ben ritrovati, siamo proprio agli sgoccioli di questo weekend che sta per cominciare. Allora mettiamo a calendario gli ultimissimi eventi che durante tutta la settimana vi ho raccontato sulle frequenze di Radio Liscio nel mio programma Energia Contagiosa. Mi raccomando, vi aspetto tutti i giorni dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16. Il nostro viaggio riparte da Cuornier, provincia di Torino, dove c'è una manifestazione storica di quelle che mi fanno impazzire. Si chiama Torneo di Maggio, pensate un po', alla corte di Re Arduino. Dal 1987 una delle più importanti e coinvolgenti manifestazioni storiche piemontesi, legate appunto alle gesta di Arduino, primo re d'Italia. E quindi un programma completo con tanto di taverne dove mangiare, rievocazioni storiche, sfilate, insomma sembrerà di fare il tuffo in un'altra epoca, diciamo così. E la stessa cosa, più o meno simile, ovviamente in un contesto un po' differente, si tiene a Massa Marittima, torniamo in Toscana. Questa volta l'evento è il Balestro del Girifalco, una manifestazione storica dove oltre 150 figuranti tra dami e cavalieri, giusto appunto, sfileranno per le strade di Massa Marittima e poi si sfideranno in una disfida tra terzieri legata alla balestra, quella antica ovviamente. E quindi anche qui grandissimo tuffo nella storia, meraviglioso. Dove ce ne andiamo adesso? Ce ne andiamo in Emilia Romagna, ecco qua, mi sono segnato questo evento meraviglioso, a Nova Feltria, provincia di Rimini, sagra del cascione e delle erbe spontanee. Avete capito che qua si mangia bene, un evento gastronomico realizzato tutto con materie prime locali, dalle erbe primaverili al formaggio di fossa, alle patate di Botticella, alla carne di allevamenti locali, insomma per tutto il weekend. Se vi piace il cascione e appunto le erbe spontanee, sicuramente questo è il posto per voi. Rimanendo in Toscana, ce ne andiamo anche a Lucca, perché sotto le sue splendide mura c'è una manifestazione bellissima legata alla storia di Lucca, oltre 2000 anni di storia, dai romani fino ai soldati moderni. Diversi giorni di rievocazioni, perché hanno già cominciato e il clou sarà nel weekend, con tanti spettacoli, tante rievocazioni e anche tanta perizia, perché dietro a questi eventi c'è davvero tanta preparazione. E infine l'ultimo evento di questa bellissima rassegna che ci porta nelle Marche per la Corsa alla Spada e Palio di Camerino, edizione 2026. Camerino sta giusto appunto in provincia di Macerata e anche questa è una bellissima manifestazione che in realtà va avanti da qualche giorno, che comprende l'offerta dei ceri, il corteo storico con dame, cavalieri, armigeni e chi più ne ha più ne metta, solenne celebrazione del santo patrono, gare podistiche che poi sono un po' il palio, no? Che fa parte di questo contesto, e ancora le taverne dei terzieri aperti per accogliervi con tanti menù a tema. Signori, sarà un weekend spaziale, sensazionale, qua veramente c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Ora sta a voi scegliere l'evento giusto per voi, prendere, partire e divertirvi. Io vi aspetto qua, ancora un po' di musica e poi ci salutiamo e ci diamo il buon weekend come si deve.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, siamo davvero giunti al termine per questa ultima puntata della settimana. Spero che tra tutti questi eventi ci sia quello giusto per voi, che abbiate trovato l'input necessario a scegliere la vostra meta nel fine settimana, l'insegna di una passeggiata, del buon gusto, del folklore, della tradizione e di tanti buoni prodotti locali. Vi ricordo che sabato sera alla Peschiera di Valdengo, il nostro storico locale che sta in provincia di Biella, c'è Fabio Cozzani, quindi grande divertimento per tutti coloro che raggiungeranno la Peschiera per farsi una serata di musica da ballo, ma anche per tutti coloro che seguiranno lo spettacolo in diretta su Prima Antenna se siete in Piemonte o Liguria, o su Studio 1 se siete in Lombardia. Carissimi, io vi ringrazio davvero per tutta questa splendida settimana insieme, spero vi siate divertiti e vi rimando all'appuntamento naturalmente sulle frequenze di Radio Liscio per lunedì dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 con tutta la nostra energia contagiosa. Che sia un weekend splendido, state bene, vi mando tanti baci, divertitevi, alla prossima, ciao cari e buon weekend.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.
2: Signore e signori.

0: Radio Liscio Notizie. Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Brane il Cuneese. Aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18 e sempre domani le qualifiche della gara lunga al Via Domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Siamo pronti, si parte anche oggi un'ora di grandi successi della musica Liscio, delle orchestre di musica da ballo di tutti i tempi. Iniziamo con la nuova Romagna Folk, i due brani in programmazione oggi, Magnetico e San Martino.

Era San Martino, la nuova Romagna folk. In pedana Marco Zeta ci propone i prossimi due suoi successi, Mia Rondine e Vivo.

E dopo Marco Zeta arriva l'orchestra Raul Casadei, un classico, uno dei brani più famosi, Liscio, Striscio e Busso, e a seguire Ma quando c'è la salute.

Ma quando c'è la salute, questa era l'orchestra di Raul Casadei, questa è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, è il momento di Paolo Tarantino, Il sorriso delle donne. A seguire, per chi

Per chi piangere era Paolo Tarantino. Torniamo in Romagna, torniamo ad ascoltarci Patrizia Ceccarelli, Mille anni ancora. E a seguire un medley, Grazie, che contiene tra gli altri Polvere.

Polvere, Patrizia Ceccarelli e restiamo in zona Silvano Silvagni con il sax, il valzer Cuore d'artista e a seguire la mazurka Samantha.

Samantha era Silvano Silvagni. È il momento di Ruggero Scandiuzzi, siamo quasi al termine della puntata di oggi, ma c'è tempo per questi due brani di Ruggero Scandiuzzi, Affacciati al balcone e Mi fracasso.

Mi fracasso era Ruggero Scandiuzzi, un brano che ha segnato un grande successo per il cantante mantovano. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani, come sempre un pezzo strumentale in chiusura, ce lo propone Giordano Giannarelli, Italtango. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5 percentuale a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, la Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.

sintonizzati e pronti per vivere intensamente la melodia italiana in questo venerdì 22 di maggio, ed è il penultimo venerdì del mese, perché abbiamo ancora modo di risentirci, di stare insieme e di gustare ancora questo mese intenso che un po' ha fatto freddo, un po' ha iniziato a fare caldo, e davvero siamo felici di stare insieme con le tante canzoni che fanno parte della musica da ballo contemporanea, delle canzoni generazionali che hanno accompagnato le generazioni e continueranno a farlo. E poi abbiamo il momento con la chitarra, quando pescheremo ovviamente la carta che prevede la canzone acustica, e siete invitati a cantare tutti in qualsiasi posto siate in questo istante, che a lavoro, che a passeggio, che a fare la spesa, che in macchina, che siate in radio, che siate in TV con Teleantenna, con Prima Antenna, con Studio 1, tutta l'Italia. Quando è il momento di cantare bisogna cantare, quando è il momento di ballare bisogna ballare, e quando è il momento di salutare il nostro Marco Sasso e Tolcinghia lo salutiamo caldamente, auguriamo anche a lui un buon venerdì, perché domani sarà appunto sabato, inizia il weekend, e parleremo anche di qualche appuntamento che non potrete assolutamente mancare, perché ci sono davvero delle iniziative molto molto belle. 331 335 6565 invece è il numero per interagire con noi attraverso la messaggistica, solo SMS o messaggi WhatsApp. Qualcuno prova a telefonare, ma uno, non c'è il telefono, e due, non c'è la linea perché ci hanno tagliato il filo, non si usa più. Prima carta, generazione X, e ci scateniamo subito, partiamo forti. Sarà perché ti amo, i ricchi e poveri, che confusione. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. È partito il ritmo,

Che confusione sarà perché ti amo, canzone che ci riporta al 1981, no, appunto dei Ricchi e Poveri, che racconta l'emozione travolgente, il desiderio di vicinanza e l'inevitabile confusione che si prova quando ci si innamora. Quando si è innamorati non si prende un canale, ma neanche con il telecomando. Si può dire, Marco? Beh sì, è così, e si vive sospesi su una soffice nuvola rosa, come cantava Renato Zero. In quell'anno, nell'81, a causa di una cronica carenza di monete metalliche da 100 e 200 lire, nel 1981 l'uso del gettone telefonico come moneta vera e propria raggiunge il suo apice. Il valore ufficiale del gettone viene fissato a 200 lire e gli italiani iniziano a usarlo quotidianamente per pagare il caffè al bar, il giornale in edicola e magari anche il pane, e trasformando un oggetto per le cabine in una valuta corrente parallela accettata ovunque. Una volta per telefonare, appunto, dovevamo utilizzare le cabine telefoniche, che erano un po' dislocate in tutti i posti. Oggi invece abbiamo una comodità che non ci rendiamo neanche più conto. Oggi diamo per scontato il fatto di poter telefonare in qualsiasi posto, di fare una diretta, di fare una call, di mandare un messaggio, mentre in realtà nel corso degli ultimi 40 anni ci sono stati davvero degli sviluppi importanti. Questa era un po' una caratteristica del 1981, che hanno vissuto le generazioni X, così come anche la baby boomers e la silenziosa, che erano le due generazioni antecedenti appunto alla generazione X. Sono arrivati dei messaggi, un saluto da nonno Mimmo di Firenze al nipotino Christian, che sono sempre con Radio Liscio, che salutano anche il Cindia, e poneva anche una domanda, mi sembra, in un messaggio. Sì, ciao Wilmer, complimenti a te, ovviamente, alla musica di Radio Liscio e al maestro Cinghia, capito? Ma perché lo chiamate il Cinghia? Punto interrogativo. Questa è una curiosità che verrà svelata solamente fra 10 anni. Sveleremo il mistero di questa particolarità, anche perché prima dobbiamo attendere i tempi dell'anagrafe, che Marco sta andando all'anagrafe a cambiare il nome, di conseguenza ci sono dei tempi burocratici. Dopo questi sveleremo il motivo a tutto volume. Altra canzone per te, nonno Mimmo, che c'è scritto: ti meriti un'orchestra da ballo contemporanea, Marco e il Clan con Madonnina degli Alpini, che sarà cugina della Madonnina dei Riccioli d'Oro, forse. Quante canzoni sono state dedicate ai santi, e poi oggi vedremo anche la giornata a cosa è dedicato. Prego, regia.

Ed era Marco e il Clan con questa canzone. Oggi 22 di maggio andiamo a vedere pochettino cosa si festeggia. Oggi è la giornata internazionale per la biodiversità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1993 per aumentare la consapevolezza dei problemi legati alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Il tema del 2025 è stato l'armonia con la natura. Quest'anno non c'è scritto, rimaniamo con la natura, perché se rispettiamo la natura diciamo che qualcosa dura. Così abbiamo fatto anche la rima. Ti è piaciuta questa, Marco? Bellissima. Allora andiamo a ricordare quello che capiterà domani sera alla Peschiera di Valdengo. Ci sarà l'orchestra di Fabio Cozzani, che arriva dalla Spezia e non dalla Toscana, anche se quando penso a Fabio Cozzani lo identifico di più con la Toscana, ma la Spezia ovviamente ancora fa parte della regione della Liguria, e sarà la protagonista con tutta l'orchestra, con entusiasmo, con canzoni, con il suo repertorio da ballo a 360 gradi, attraversando ovviamente la parte del ballo liscio, perché lui è anche un sassofonista molto bravo, e ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta su Prima Antenna, sul ballo liscio. Ma il consiglio è quello di andare in loco direttamente alla Peschiera, perché davvero si assapora il clima di casa e soprattutto si ha la possibilità di ballare su una pista che è fra le più grandi che abbiamo nel Piemonte, forse non soltanto. Si ha la possibilità ovviamente di consumare le suole delle scarpe. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica, e allora cantiamo una canzone che ci fa tornare bambini, che ha scritto Enrico Ruggeri. Andiamo a vedere anche l'anno, questo brano che è stato scritto nel 1991, che prende il titolo appunto dallo spunto di una storia di quando siamo bambini, che tutti quanti seguiamo un po' la,

Ed era Peter Pan, canzone che davvero ha riassunto quella che è un po' la storia di Peter Pan, che volava, che si nascondeva nei boschi, che fotografare non si poteva perché ovviamente era il frutto dell'immaginazione. Nel mondo dell'immaginazione tante volte non abbiamo dei limiti. Altra carta, altro viaggio, generazione silenziosa. Questa è bella, è una delle canzoni che qualche orchestra ogni tanto la va a ripescare nel proprio repertorio. E ci balliamo il tango delle capinere con l'inconfondibile voce di Claudio Villa. A te la linea.

Onda di Allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Brava con Quando penso a te. Abbiamo ascoltato due canzoni in sequenza e se le uniamo, Tango delle Capinere, Quando penso a te, diventa una frase di senso compiuto. Ma ci siamo documentati anche un pochettino su questa canzone che è nata nel 1928, parliamo del Tango delle Capinere, scritta dai fratelli Cesare e Andrea Bixio, con appunto questo brano che è stato ha raccontato un pochettino uno spaccato d'Italia un po' particolare. Affronta il tema del disagio sociale, del fascino della prostituzione sotto la forma di metafora. Il testo paragona le prostitute a delle capinere che vendono il proprio corpo per sopravvivere, evidenzia così l'ipocrisia di una società che le margina dopo averle cercate. Quindi è un momento d'Italia importante, una canzone che sensibilizza un fatto davvero sensibile, e nel 1928 è l'anno anche del taglio dei capelli corti, quindi a caschetto, con gli abiti a vita bassa, con le frange e delle calze color carne, quindi l'inizio di un cambio di d'epoca. E poi venne progettato il tratto autostradale tra Torino e Milano, quindi questa autostrada che spesso e volentieri la utilizziamo. E la cosa simpatica è che in 100 anni non l'hanno ancora finita, perché costantemente in lavorazione, da due corsie, una corsia, tre corsie, all'invasione della corsia opposta. Bei momenti, bei ricordi che appunto fanno parte del nostro spaccato in Italia. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione Millennials, che è una fans sfegatata di un cantautore che porta il nome di Simone Cristichi. Il brano che ha partecipato, e se non ricordo male, ha anche vinto il Festival di Sanremo, una canzone dedicata alla mamma, Ti regalerò una rosa. Ho detto questa a memoria, ma vado a documentarvi per certificare quanto detto poc'anzi. A te la linea, Simone.

sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

questa canzone appunto alla mamma, ma a questo Antonio che è stato internato in ospedale da quando era bambino. Altra canzone? No, è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio, che viene a trovarci ogni qualvolta che raggiungiamo metà del nostro viaggio, del nostro percorso. Oggi lo facciamo con davvero un grande che ha festeggiato anche il compleanno questa settimana, ancora una tirata di orecchie al grande Fiorenzo Tassinari, che ci propone Non c'è pace fra gli ulivi, che è uno dei valzer più eseguiti dalle orchestre, soprattutto dai sassofonisti che abbiamo in Italia nell'ambito del ballo. Ci colleghiamo ora con l'archeologia del liscio, Fiorenzo Tassinari. Arriva Fiorenzo.

sarà Fabio Cozzani con tutta l'orchestra, e in anticipo anche degli eventi iniziali del mese di giugno. Ci sarà il 5 di giugno che vi invitiamo tutti quanti a Ivrea presso lo ZAC per un'altra tappa dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, dove parleremo di donazione, interverranno medici, testimonianze, e soprattutto ci sarà anche la partecipazione vostra, perché siete importanti, perché decreterete la vincita fra la musica italiana e la musica straniera in questa challenge insieme a Simona Sorbara. E poi anche il 14 di giugno, nuovamente protagonista il pranzo cantato con Paolo Tarantino, che verrà protagonista, e ci sarà da divertirsi. Sarà davvero una grande giornata, vivremo gli anni d'oro della musica da ballo, e poi ci sarà anche il realizzo di un videoclip da vivere insieme. Davvero sarà un momento molto bello. Proseguiamo il nostro viaggio musicale con la prossima carta, la prossima generazione. Arriva la canzone acustica, quindi dovremmo cantare un brano, ma ce la teniamo come scorta. Usiamo la prossima carta, che è la generazione baby boomers. Ne approfitto che oggi abbiamo qualche problema tecnico e andiamo ad ascoltarci Lisa dagli occhi blu di Mario Tessuto.

0: Luigi Guerra, l'orchestra per voi.
1: Ed è l'Afrodite, canzone che ha scritto Fabio Cozzari e che domani sera proprio la Peschiera di Valdengo sicuramente la eseguirà in diretta. Dovrebbe essere tornato tutto alla regolarità, quindi tutto funziona. E fate un applauso al nostro Marco Sassolcinghia, che quando capitano gli inconvenienti tecnologici diventa un problema, ma sono stati risolti in tempo reale. Questo per dirvi che siamo sempre costantemente in diretta. Oggi ancora di più è proprio il modo di dirlo. Mentre prima lì degli Occhi Blu, canzone che racconta il protagonista che rivede una sua compagna di scuola con la quale è cresciuto e che poi si erano persi di vista, canzone del 1969, è un fatto simpatico che ci fu la moda folle dei mutandoni in spiaggia proprio nell'estate del 69. Succedeva nelle spiagge della Romagna e della Versilia, dove c'era lo stile nonna in aperta reazione di bikini audaci. Dall'altra parte alcuni in maniera molto ironica vestivano costumi da bagno stile inizio novecento con mutandoni ascellari a righe e cuffie giganti. I giovani li indossavano per puro divertimento, scatenando ovviamente le risate dei bagnanti e i flash dei fotografi. Quindi avremo anche modo di poter vedere in rete qualche immagine di quell'era. Avevamo pescato la canzone acustica, ma non l'abbiamo fatta. Allora ci prendiamo il mio brano. Io ho visto lo spartito, vediamo se ce la ricordiamo. Immaginate un sassofono,

La Forza del Destino, canzone che fa parte dell'album appunto La Forza del Destino, nata nel 2011, canzone scritta da Gioiozzo e il grande Corrado Castellari. Anche questo brano, un po' come Lisa dagli Occhi Blu, va a ripercorrere la storia di una vecchia fiamma con la quale ti rivedi e da lì torni insieme. C'è anche un video molto suggestivo, davvero bello. Grazie a tutti che avete sicuramente intonato un po' il ritornello, perché davvero è una parte di canzone che rimane subito impressa nelle meningi. Generazione X, arriva Giuni Russo, abbiamo parlato dei Mutandoni in vacanza del 69, e allora tutti ad Alghero con Giuni Russo. Bella questa.

E sulle note di questa canzone ci salutiamo ringraziandovi, siete stati con noi in questa giornata, in questo venerdì 22 maggio. Un buon weekend, andate in peschiera, ma soprattutto seguite anche i profili social di Radio Liscio, scaricate l'applicazione per essere sempre aggiornati su tutto quello che capita. È stato un piacere ancora, bravo Marco Sasso che ha ripristinato tutto quanto. Buon weekend e ci ritroveremo lunedì per una nuova puntata di Melodia Italiana.

0: dalla voce di Francesca.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo.
2: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
4: Radio Liscio.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Serie A di calcio alle porte degli ultimi 90 minuti. La 38esima e ultima di campionato si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Il clou domenica sera alle 20:45 con le 5 gare decisive per la corsa Champions e per stabilire la terza squadra che retrocederà. Il derby Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Si conoscerà invece stasera la squadra che scenderà in Serie C insieme a Reggiana Spezia e Pescara. Dopo lo 0-0 dell'andata, si gioca dalle 20 il ritorno del play-out tra Sud Tirol e Bari. Per salvarsi, i pugliesi sono costretti a vincere, ai padroni di casa può bastare anche il pareggio. Tennis segna a meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica. L'attesa è tutta per Jannik Sinner, a caccia dell'unico slam che gli manca. Il numero 1 del mondo, che arriva a Parigi con una striscia aperta di 29 match vinti, debutterà lunedì o martedì contro la wildcard francese Tabor, numero 165 del ranking. Possibile incrocio con Darderi agli ottavi e Coboli nei quarti. Si chiudono intanto oggi le qualificazioni che hanno proiettato nel tabellone principale Federico Cina e Andrea Pellegrini, reduce dagli ottavi a Roma. Nei tornei di avvicinamento a Parigi, ad Amburgo Luciano Darderi si ferma nei quarti, battuto 6-0, 6-3 da De Minaur. Formula 1 a Montreal, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. Nel mondiale finora griffato Mercedes, l'attesa è tutta per Kimi Antonelli, reduce dalla tripletta Cina-Giappone-Miami. Il bolognese mette nel mirino anche il Gran Premio del Canada.
2: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, stare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
1: Basket, Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. L'Olimpia passa 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie dei quarti. Brescia batte 84-80 a Trieste in trasferta e si porta sul 2-1 nella serie. Stasera Trento Virtus Bologna sull'1-1 e Tortona Venezia ospiti in vantaggio 2-0. Sempre stasera si disputano le semifinali di Eurolega. Ad Atene Olympiacos Fenerbahce e Valencia Real Madrid eleggono le sfidanti per il titolo nella finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Siamo in onda? Siamo accesi? Sì? Oh, problema col microfono, vedevo tutto, io mi sentivo e il cinghia invece era nel suo limbo, non mi sentiva più. Allora, cosa hai mandato? Hai mandato Castellina Pasi e Tony del Monaco? Ok, grazie. Le prime due che avete ascoltato sono state Amorsita di Castellina Pasi e Una spina e una rosa di Tony del Monaco. Aspetta che devo ricostruire tutto anch'io qua, tutta la plancia di comando. Eccolo qua. Allora, posso chiudere? Disconnetti? Sì, disconnetto questo che era il controllo che mi aveva. La tecnologia è incredibile. Allora, c'è stato un controllo che è stato fatto da Sanremo, dalla regia suprema, sul mio PC in diretta, mentre nello stesso tempo di là a Biella, dove c'è il cinghia che mi faceva la regia, mandava normalmente in onda i filmati e le canzoni, e qui io vedevo tutto, mi sentivo anche nel microfono, ma non, la mia voce non andava in onda. Queste sono le magagne, delle magate tecnologiche di oggi. Però da là, dalla regia suprema, sono riusciti a sbloccare tutto. Va bene, quindi siamo in onda. 11:12, ci siamo persi 10 minuti, non ho potuto fare il mio ciao, bella gente, come va? Solito inizio, ma lo rifaccio adesso, perché oggi è il 22 di maggio 2026, è il 142esimo giorno dell'anno, ne mancano 223 alla fine dell'anno, e oggi è Santa Rita da Cascia. Quindi tutte quelle che si chiamano Rita, buon onomastico, auguri, auguri, auguri. Ed è la giornata mondiale delle biodiversità, per richiamare l'attenzione su molte situazioni. Per esempio, leggevo ieri, a parte le api, di cui ne abbiamo discusso nei giorni scorsi, ma anche per esempio la difesa dello scoiattolo rosso nei confronti dello scoiattolo grigio americano che sta venendo ad invadere sempre di più il nostro territorio, mentre il nostro scoiattolo è quello rosso e quindi dobbiamo difenderlo, dobbiamo difendere Chip e Chop e un sacco di altre situazioni. Le biodiversità, mantenerle, permettono di mantenere in vita anche noi, l'umano. Allora, abbiamo passato le prime due canzoni, vi ho detto Tony del Monaco, che è un ragazzo del 1935, scomparso giovane nel 93, che aveva cantato questa canzone, Una spina e una rosa, nel 1967. Adesso siamo ad una richiesta, poi apro i messaggi, calma e gesso, perché riprendere il ritmo. Poi avevo il cinghia che era in panico, perché quando succedono queste cose a lui, che ne ha tanti di capelli in testa, si rizzano tutti, sembra il Sor Pampurio, e comincia a dire: non parlarmi, non mandarmi messaggi. Cioè, non è che si innervosisce un tantinello. Allora, siamo a Le Mondine, che ci cantano La Lavanderina, che era stata chiesta dalla sua assistente personale, badante a volte riduttivo, per nonna Rina di San Giorgio. E vai con la bella

la lavanderina, che non era la bella lavanderina, questa qui era solo la lavanderina delle mondine. C'era stata richiesta da nonna Gina, che mi ha già, nonna Rina di San Giorgio, che mi ha già ringraziato. Grazie mille per la dedica, nonna Rina saluta tutti voi. Bene, bene, bene. Allora, ciao anche a tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre. Siamo in Radio Liscio Visione con loro in Piemonte e in Valle d'Aosta e in Liguria. In Liguria il canale è il 79. Poi Radio Liscio Visione con Studio 1 TV in Lombardia, canale 85 e, oh no, 95, 85 Bologna. E ormai sono talmente tanti che anch'io ho memoria. Oh, 95 in Lombardia, il canale su cui si vede Canzoni Senza Frontiere. E poi il network teleantenna che ci copre per Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio e la provincia veneta di Belluno. Orbene, messaggi ce n'è una marea, mettiamola all'italiana. Dov'è che sono cominciati? Eccolo qua. Ullala, quanti sono già. Buon weekend, Piero Di Biella. Ciao Piero. Buona giornata da Irma di Imperia. Ciao Irma. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma. Grazie Vilma. Buon fine settimana anche da parte mia. E sabato sera ci vediamo alla Peschiera. Walter di Cossato. Beh, tu praticamente che caschi dal letto e sei dentro una peschiera. Buon weekend a Margherita di Genova. Ciao Margherita. Buongiorno anche il figlio. No, Lele, non posso risponderti adesso. Buon weekend. Buongiorno Ettore, sono Mina di Milano. La prossima volta che mi mandi in scaletta un brano di Pietro Galassi. Vediamo se ce l'ho oggi il Galassi. Sì, ce l'ho, nella seconda ora. Me lo dedichi, lo vorrei dedicare a mia mamma Ausonia. Che bel nome, Ausonia. Grazie, sarà fatto fra un'oretta circa. Buon weekend a tutti. Potrei ascoltare Dario Baldambembo, il mio amico Dario Baldambembo. Grazie a Ettore Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buon venerdì, buon fine settimana Ettore Cinghia. Domani chi c'è alla Peschiera? Francesca da Genova. Allora, domani alla Peschiera c'è l'orchestra spettacolo di Fabio Cozzani. Domani sera, sabato 23, alla Peschiera dalle 21.30, live con Radio Liscio e Prima Antenna TV, come tutti i sabati sera. E siamo molto contenti di come stanno andando i sabati sera. E sia su Prima Antenna, sono contenti anche quelli di Prima Antenna, che noi di Radio Liscio, e noi di Radio Liscio in modo particolare siamo contenti di come sta andando la radio. Mi diceva il Supremo che siamo al di là del

Zingara c'ero, per cui so tutto, sono il primo a intervistare la Zanicchi subito dopo che aveva vinto, che cantava Zingara con Bobby Solo, quindi vincono loro. Partecipa anche Little Tony. Little Tony che si presenta con Bada Bambina e arriva solo dodicesimo, ma noi oggi ce lo ricordiamo.

Allora, una roba per volta. Questo qui, vediamo un po' se lo troviamo. Era Bada Bambina di Little Tony. Adesso ci sono cose che cominciano a incrociarsi un po' troppo. I vostri messaggi con le richieste. Allora, torniamo su Canzoni Senza Frontiere. Vai. Canzoni Senza Frontiere. Stamattina devo litigare. Eccolo qua. Allora, là, quanti messaggi. Non faccio in tempo a cliccare, che si riempie subito la pagina. Ettore Cinghia, grazie, infatti tanta compagnia. Eugenia da Genova, ciao Eugenia. Poi abbiamo e salta. Buongiorno Ettore Marco, grazie mille per la dedica. Nonna Rina, grazie nonna Rina, l'abbiamo già detto prima. Ciao Ettore Cinghia, buon fine settimana. Graziella da Verniasco, buon fine settimana anche da parte nostra. Luigina e Antonio di Trecate. Tony del Monaco, bella scelta, grazie. Luigi di Alassio, ciao caro Ettore, mi puoi mandare Tre le vigne e Il silenzio di Marco Zeta? Sono Daniela di Gavirate, grazie di cuore, prendiamo nota. Buongiorno Ettore, è il disco della settimana. Mi stanno dicendo, cara Daniela di Gavirate, che è il disco della settimana di Marco Zeta. Quindi lo ascolti praticamente tutti i giorni prima dell'inizio della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere. Tra le altre cose, questa Canzone Senza Frontiere del venerdì va in onda in replica la domenica mattina. Confermamelo, fai segno di sì col testone, sì. Questa trasmissione di adesso, quella che sta andando in onda adesso 11:28, va poi in replica la domenica mattina sempre su Radio Liscio dalle 11 alle 13. Buongiorno Ettore, buona giornata da Enrica di Cittiglio. Giro la TV e chi ti vedo? Ettore Andenna, bello amico mio, ciao da Arturo da Legnano. Hai visto che sorpresa? Non te l'aspettavi, invece te lo lì. Buongiorno a tutti voi di Radio Liscio, è possibile ascoltare un brano di Matteo Tarantino? Non so se ce l'ho oggi, della famiglia Tarantino, no, non ne ho neanche uno, guarda. Non ne ho neanche uno di Tarantino, che sono tanti, sono Laura da Umbertide, buona giornata a tutti, comunque te lo mettiamo per lunedì. Buon fine settimana Ettore Cinghia, mi fate tanta compagnia, grazie da Eugenia da Genova, è per questo che esistiamo, per farti tanta compagnia, non solo a te ovviamente, a tutti. Adesso una canzone in tedesco, perché questo è un cantante italiano, argentino, italiano, è un international singer che ha un grandissimo successo in Austria e in Germania e oggi difatti molto richiesto e molto amato. Semino Rossi sta per cantarci Rotte Sinde Hosen. Rosse rose, un po' in italiano, un po' in tedesco, o solo in tedesco, chi lo sa?

Stamattina siete scatenate e scatenati con i messaggi. Si sente che sentite il venerdì, che è questo scivolo meraviglioso verso il weekend, verso il riposo. Quindi ascoltiamo la musica e andiamo gioiosamente in musica verso questo weekend di riposo. Attenzione, perché da oggi parte un caldo anomalo, come a volte neanche ad agosto. Tant'è vero che i meteorologi sono preoccupati, perché dicono: se parte così a maggio, con punte che arriveranno, stiamo parlando di Valpadana, quindi qui da me non è Valpadana, qui siamo in collina, sì, io sono a 300 metri, giusti giusti, ma dicono che qui arriveranno 35-36 gradi tra martedì e mercoledì, follia. Da oggi, che danno una massima di 28, poi saliremo domani 29, domenica 30, lunedì 31, 32, 33, 34, 35, 36 gradi alla fine di maggio, ragazzi. Ma che poi, io devo mettere il vestitino della festa, perché il 31 maggio c'è la comunione della mia nipotina Vittoria, e non fatemi schiattare dal caldo, sai, quelli che sono lì alla comunione con la faccia che cola, le ascelle che si segnano, quelle cose brutte, che e poi a maggio, ma dai, e dicono che luglio e agosto sarà peggio. Prepariamoci. Io difatti stavo pensando di comprarmi la macchina di ghiaccio, quella che fa i cubetti di ghiaccio, quella che fa che si sentono venire fuori. Allora, buongiorno Ettore, puoi farmi ascoltare una canzone di Massimo Ranieri? Grazie, Laura da Novi Ligure. Laura, nella seconda ora ce l'ho Massimo Ranieri come quinto vintage, pensa a te. Quindi se stai lì e ci ascolti fino alla fine oggi, avrai anche il tuo Massimo Ranieri. Ciao caro Ettore Andella, formale. Buongiorno Ettore, sono Andrea Cimino da Pralungo Biella. È possibile ascoltare Lavagna Rossa Days Blasting? Non si dice Days Blasting, si dice degli Blasting. Andrea Cimino da Pralungo Biella, ovviamente oggi non ce l'ho, ma la settimana prossima il cinghia l'ha già trovata, perché io poi comunico con lui, dico: cosa mi sai dire degli Blasting? E gli fa: no, giusto, trovati, pronto. E quindi lui sarebbe già pronto a mandarli anche adesso. Ma la scaletta, ve l'ho detto, quando è formata non si cambia, ci si prenota magari per il giorno dopo, e siccome qui non c'è il giorno dopo, perché sabato e domenica non vado in onda se non che in replica la domenica mattina, che va in replica questa trasmissione di oggi, lunedì avrete quello che state chiedendo. Adesso boom boom d'amore, boom boom d'amore, boom boom d'amore, il cuore boom boom d'amore, boom boom d'amore, Daniela Cavanna, boom boom.

Boom. Era la Daniela Cavanna con Boom Boom d'amore. Questa me l'avevano chiesta ieri, non mi ricordo chi me l'aveva chiesta, perché sì, ormai siete talmente in tanti che non posso memorizzarvi tutto. Eccola qua. Ah, Isabella San Germano di Roma, che ieri mi aveva chiesto, mi mandi la canzone di Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. È una canzone del 1969 che doveva essere c'era tutta una storia su qua, perché doveva essere un'altra, che la colpa è stata di Arbore. Arbore cosa aveva detto? Aveva detto che Battissimo Gol volevano lanciare 10 ragazze e farla facciata A, quindi la facciata principale di 45 giri, mentre sulla facciata B mettere Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Il buon Renzo, che doveva avere ospite Battisti in trasmissione, ha detto no, a me piace di più Acqua Azzurra, Acqua Chiara, e convinse Battisti e Mogol a invertire le posizioni, quindi Acqua Azzurra, Acqua Chiara diventò A e non ebbe torto, mentre 10 ragazze diventò facciata B, e la facciata A è stata prima dappertutto in Hit Parade. Vorrei sapere che no, questa era 10 ragazze. Il singolo raggiunse il quarto posto nella classifica italiana, è stato il 19° singolo più venduto del 1969. Bellissima, a me piace, ormai si conosce tutta a memoria la discografia di Lucio Battisti, perché tutti canticchiano o hanno vissuto emozioni sulle canzoni di Battisti. Acqua Azzurra, Acqua Chiara del 69, cantata.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Discussioni senza fine. Ne parliamo dopo questa 50 primavere che è stata chiesta da Armanda per il marito. 50 primavere di Omar Codazzi e Daniele Tarantino.

50 primavere da Armanda, dedicata al marito per questo bellissimo periodo che hanno passato insieme nella vita, Omar Codazzi e Daniele Tarantino, mentre vanno avanti i messaggi. Allora, ciao, sono Lorenzo di Robassomero. Robassomero, siamo in provincia di Torino. Puoi fare auguri a mia moglie per Santa Rita, grazie. Allora, moglie di Lorenzo di Robassomero, immagino che ti chiami Rita, per cui tanti auguri di buon onomastico, perché oggi è Santa Rita da Cascia e siamo al momento dei vinili di Casa Andella. 96esimo nella classifica delle 100 canzoni più belle di sempre. Classifica che è stata fatta dalla rivista Rolling Stone, che non ha fatto una classifica sola. L'ha fatta nel 2004, poi l'ha modificata e aggiornata nel 2012, poi l'ha modificata e aggiornata nel 2021, poi l'ha modificata e aggiornata nel 2024. Per cui io sono partito con la prima classifica, praticamente, quella del 2004, dove questa Let's Stay Together, Restiamo Insieme, che è praticamente il proseguimento della 50 primavera che ho appena fatto ascoltare, era al 96esimo posto, 96esimo posto. E chi cantava Let's Stay Together? Un coscritto del 1946, Mr. All Green.

Green, Let's Stay Together, 96esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre, Restiamo Insieme, che c'è anche un aneddoto. Intanto arrivò prima nella Hit Parade e ci rimase per 16 settimane. Poi faceva parte della colonna sonora del film Pulp Fiction e nel 2012, durante la campagna elettorale, sul palcoscenico all'Apollo Theater di Harlem, la canticchiò addirittura il presidente Barack Obama e il pubblico andò in visibilio. E lui, Al Green, era presente con tutti quelli che erano lì ad ascoltare Barack Obama e si ritrovò che nei giorni seguenti fu una dei brani più scaricati da internet perché l'aveva cantata il presidente Barack Obama. Va bene, lui 40 anni prima l'aveva fatta, perché questa è una canzone del 72, Let's Stay Together di Al Green. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano. Ci ritroviamo lunedì e intanto concludo questa prima ora, poi andiamo avanti fino alle 13 come sempre, la Anna Maria Allegretti in una canzone estremamente romantica, quando una donna gli dice: se tu mi guardi così mi fai fare dei pensieri sconci e poi mi fai venire delle voglie, e poi se tu mi guardi così adesso ti racconto il resto.

0: Anche io so suonare il kazoo. Din don, din don, din don, din don, din don, con la Anna Maria Allegretti che conclude la sua Se tu mi guardi così. Mi è arrivato un filmato che mi dispiace non posso farlo vedere a quelli di Prima Antenna perché non ho chiuso, ma lo faccio vedere a tutti gli altri, dal Cinghia, con che cosa si diletta con l'intelligenza artificiale. Ve lo faccio vedere dopo le reclame e le news che ci sono come ad ogni capodora adesso qui su Radio Liscio. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia per l'Italia, presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord, solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia, e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20.45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza, Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese-Como. L'informazione torna più tardi.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti, bella gente. Oggi 22 maggio 2026, venerdì. c'è un sole che spacca, ci sono già 24 gradi adesso che sono le 12.04, oggi la temperatura prevista arriverà a 28, ma tra lunedì, martedì, mercoledì qui nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, sono previsti addirittura 34-35 gradi alla fine di maggio. A luglio cosa farà? 52? Non lo so. No, io poi il tempo, la meteorologia, la giudico in base a come si veste il cinghia. Oggi, per esempio, è con la canotta, quella da vogatore, con il suo meraviglioso tatuaggio in primo piano, perché addirittura mi fa la trasmissione girato così, non fa, di solito è dritto, quando ho il tatuaggio mi fa la trasmissione girato così per farmi vedere il tatuaggio. Va bene, intanto qui c'è, hanno fatto addirittura il gruppo su WhatsApp, la famiglia Comunione Vittoria, dove tutti i figli, le mogli, le nuore, quindi i generi, gli amici si stanno discutendo, per cui io ogni tanto nelle orecchie ho clong, e viene fuori uno dei messaggi che manca ancora più di una settimana, ma c'è già fermento. Va bene. Allora, siamo al 142esimo giorno dell'anno, ne mancano 223 alla fine dell'anno. Oggi abbiamo stabilito che è Santa Rita da Cascia, non l'ho stabilito io, nelle Vatican News, ed è la giornata mondiale delle biodiversità. Messaggi, ne è arrivato uno molto bello, ciao Ettore, musica bellissima, ciao a te, non so chi sei, siete forti, grazie. Al milite ignoto non ti sei firmato, per cui ti ringrazio chiunque tu sia. Mentre noi stiamo per andando con Ratatatatata di Matteo Bensi, che forse non è il momento per fare una canzone di con questo titolo, ma lui dice no, non ho fatto per esaltare, l'ho fatta per l'attualità. Va bene, allora, per l'attualità, Ratatatatatata, Matteo Bensi.

Allora, ratatata, Matteo Bensi, mi piace che qui mi dicono sei nel gruppo Comunione Vittoria, perché mandi messaggi? Perché ho mandato un messaggio alla famiglia, proprio perché in questo momento so che sono tutti attenti al gruppo Comunione Vittoria, dispersi nel mondo, li chiamo così perché uno in Toscana, due sono in Toscana addirittura, e gli altri sono qui in giro, dispersi nel mondo. Pizza domani sera, e subito c'è il più grande, che è anche quello più puntualizzante. Non ho detto polemico, ho detto puntualizzante. Sei nel gruppo Comunione Vittoria, lo so, l'ho fatto apposta, perché in questo momento state leggendo tutti quello, così so che il mio messaggio è pervenuto. Fai vedere, Cinghia, quel bel video tuo fatto con l'intelligenza artificiale. Guardate cosa fa questo durante il pomeriggio, quando ha un momento di relax. Dai, fallo andare, eccolo qua, direttamente da Star Trek. Questo era lui, quello che vedete. No, fai fermo immagine, fatti rivedere che fai il grande comandante, eccolo lì. Ha un'alta opinione di sé il ragazzo, avete visto, si è anche pettinato bene. No, non aveva quel costume lì, quella è una ricostruzione fatta dall'intelligenza artificiale. Io ho a che fare con questo individuo quando lavoro, e purtroppo nella vita bisogna sapersi adeguare ed adattare. Tu hai quel costume lì? Ce l'ha veramente quel costume lì, quando va a fare le feste in maschera ha il costume da comandante dell'Enterprise, roba da mano. Se non sono matti non li vogliamo. Allora, siamo al quarto vintage di oggi. Un signore del 56, Gianni Togni, che su richiesta di Max di Ozzano, in provincia di Bologna, intanto qui è arrivato, aspetta perché mi è arrivato un altro messaggio. Ah, ecco, ciao Etro, musica bellissima, ciao, siete forti, sono Nando da Legnano, ciao Nando, grazie per i tuoi complimenti. Mentre no, stavo dicendo, c'è Giulia è anche una mia nuora, è stata richiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna un brano del 1984 cantato da Gianni Togni, quarto vintage di oggi. Abbiamo le Laura, le Francesche e anche le Giulia, Linda.

Oggi vi ho visto, ieri no. Che peccato, ieri è stata la trasmissione migliore della settimana. Non è vero, ma è per crearti ansia e nostalgia. Ieri vi ho visto, oggi vi ho visto, ieri no. Ci fate compagnia Loretta Limana di Belluno. E vai, quindi stai seguendoci su Teleantenna. Teleantenna, lì dovrebbe essere canale 80, mi pare, o qualche cosa. Non riesco più a stare dietro a tutti i canali. Sono canali, tra un po' mi dicono che forse potremmo avere altre parti d'Italia, soprattutto il sud. Da settembre, non ne parliamo adesso, ve le dico quando le cose sono vere, reali e controllabili. Allora, Rita Jessi, Giorni Inutili è stata una canzone della settimana di Radio Liscio, giusto? Sì, quando lui fa così, sì, va bene. Giorni Inutili, quali sono i giorni inutili? Quelli in cui si dovrebbero fare delle cose, non si riescono a fare, quelli in cui si vorrebbero fare delle cose, ma poi ti subentra una fatica, una non voglia di fare, quindi sono giorni inutili. Rita Jessi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ballavi scalza e qui si balla, ragazzi.
2: Allora, è dedicata alla mamma Ausonia, da Mina di Milano. Pietro Galassi.

0: Pietro Galassi per voi.
1: Ballavi scalza di Pietro Galassi per mamma Ausonia, era stata richiesta questa. Allora, tira via il WhatsApp, rimettiti sui vinili di Casandenna. Allora, 1964, una canzone scritta volontariamente da questo cantante e questo cantautore, questo grande nome della canzone mondiale, Bob Dylan, è 95esimo nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre, rivista Rolling Stone. Allora, fece una canzone che è adatta a qualsiasi momento. Tant'è vero che l'hanno interpretata in Phil Collins, Simon e Garfunkel, Bruce Springsteen, i Birds, i Beach Boys. L'hanno interpretata tutti perché va bene in qualsiasi momento, anche oggi. Si intitola The Times They Are Changing, cioè i tempi stanno cambiando. E questa lui l'ha scritta nel 63, l'ha lanciata nel 64, effettivamente i tempi stavano cambiando, la lanciò un mese prima che venisse assassinato il presidente Kennedy, e quindi la canzone prese ancora più forza, i tempi stavano cambiando, c'erano i diritti civili che stavano cambiando, c'era l'accettazione dell'uguaglianza da parte degli afroamericani, c'era, è una continua evoluzione, i tempi stanno cambiando, per cui è una canzone che è sempre d'attualità. Per quella che l'hanno poi rifatta in tanti. Lui la immaginò nel 63 e la lanciò nel 64 ed è al 95esimo posto delle canzoni più belle di tutti i tempi. The Times They Are Changing di Bob Dylan.

Bob Dylan. Ladies and gentlemen, Bob Dylan. Bob Dylan. The Times They Are Changing era un brano del 1964 di Bob Dylan, 95esima della lista delle 500 canzoni più belle di sempre. E adesso il momento, le 12:33, in cui non ci sono altri messaggi, ma la Sonia Mori entra nella nostra scaletta imperversa, con tutta la sua beltà fisica, con tutta la sua capacità vocale, con tutto il suo karma, con tutto il suo carisma, con tutta la sua presenza scenica. Lei che ci immagina la bellezza della dea, della bellezza e dell'amore.

Venere che esce dalle acque, 12:37. I nati famosi e i morti famosi di oggi. Era Sonia Mori in Venere. Allora, nel 1924, quindi 102 anni fa, il 22 di maggio, nasceva il grandissimo Charles Aznavour. Io l'ho conosciuto, persona squisita. Nel 1970, quindi oggi ne fa 56, uno dei simboli della bellezza mondiale, Naomi Campbell. Nel 1859, il 22 di maggio, nasceva l'inventore del personaggio di Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Nel 1987, attenzione, oggi ne compie 39, Novak Djokovic, forse il più grande, se la batte con Nadal, se la batte con Federer, e chissà che fra non molto non se la possa battere come tornei vinti, partite vinte, durata, capacità, con il nostro Jannik Sinner. Nel 1935 nasceva il grande Leonardo Del Vecchio, che è diventato dal nulla uno degli uomini più ricchi d'Italia, proprietario della Luxottica e di quant'altro, e oggi c'è battaglia fra gli eredi per dividersi l'immensa eredità. Nel 1979, però, sono 46 oggi, Marrakesh, cantante italiano, che ha dichiarato: per me i soldi non sono importanti. Ma indubbiamente per molti non sono importanti, ma vi garantisco che aiutano. Richard Wagner era nato il 22 maggio del 1813. I morti: il 22 maggio nel 1988, io l'avevo conosciuto da poco al Parlamento Europeo, siamo usciti qualche volta anche a cena, Giorgio Almirante. Lasciamo perdere il discorso politico, ma era un uomo d'altri tempi, veramente eccezionale, come tutti quelli dell'epoca, Andreotti, Craxi. Io ho avuto la fortuna di conoscerli, ragazzi, eravamo veramente ad un livello oggi assolutamente impensabile. 1873, muore il 22 di maggio Alessandro Manzoni. Poi nel 2020 è morto uno degli allenatori di calcio più signori, Gigi Simoni. Ed infine nel 1885 muore il 22 di maggio Victor Hugo. È tutto. Nella prima ora qualcuno mi aveva chiesto una canzone di Massimo Ranieri. E chi era? Era la Laura da Novi Ligure. Buongiorno Ettore, puoi farmi ascoltare una canzone di Massimo Ranieri? Io te l'avevo detto, fra un'ora ce l'ho in scaletta. È il quinto vintage di oggi, ma non una canzone qualsiasi di Massimo Ranieri, quella che vinse il Festival di Sanremo del 1988.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Perdere l'amore era Massimo Ranieri, che nel 1988 c'era la votazione tramite il Totip, vinse con qualche cosa come 7 milioni e 300 mila voti da parte dei telespettatori, mentre chi arrivò secondo, che fu Toto Cutugno con Emozioni, aveva 4 milioni e 800 mila voti, quindi 2 milioni e mezzo di differenza. Pare che sia stato il più grosso divario tra la prima e la seconda nella storia del Festival di Sanremo. Va bene, abbiamo anche inneggiato a Massimo Ranieri. Siamo al momento del cinecalendario. Cinecalendario tratto da questo libro di Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, che mi è stato regalato dalla Wally Giambelli. Il film abbinato ad oggi, il 22 maggio, è L'alba del pianeta delle scimmie, film del 2011, che narra la storia di Will Rodman, che è un ricercatore impegnato a sviluppare una cura per l'Alzheimer, mosso dalla speranza di guarire suo papà, uno stimato ex insegnante di musica, come dimostra l'attestato di gratitudine che è stato rilasciato al papà, datato 22 maggio 2005, che ha appeso in casa sua. E dato che è la data che salta fuori dal film, questi 22 maggio 2005, è stato abbinato al film L'alba del pianeta delle scimmie, dove in laboratorio creano questo cucciolo di scimmia, Cesare, un cucciolo di scimpanzé dotato di un'intelligenza straordinaria che poi si ribella agli uomini, eccetera eccetera. E siccome oggi è venerdì e domani non c'è la trasmissione, vi dico anche quale sarà il film di domani, il 23 maggio, è Gangster Story, che è la storia di Bonnie and Clyde, ed ha un finale, è un film del 1967, pensa te, che cambiò un po' il modo di fare il cinema, perché da quel momento furono accettate le scene cruente, le scene reali, quelle più pesanti. Ne è un esempio la scena della morte dei protagonisti, Bonnie and Clyde, avvenuta il 23 maggio 1934, e si vede che è il 23 maggio nel film, definita una delle morti più sanguinolente della storia del cinema. Quindi il 23 maggio, domani sabato, ma 23 maggio, che sia sabato, venerdì, mercoledì o lunedì, è lo stesso, il 23 maggio il film abbinato è Gangster Story. E abbiamo finito anche con i film, con il cinecalendario, così che sapete se oggi è il vostro compleanno qual è il film che è abbinato a voi, quello che dovreste avere nei vostri ricordi, o dire sì, io ho un film mio, un po' come quando uno dice il segno, no? Siamo nel segno dei gemelli, quali sono le mie caratteristiche? Il giorno del mio compleanno il film dedicato a me è questo qua, ve lo faccio sapere perché non è mai stato fatto questo. Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana. Amore bello, come va?
2: Finiamo con la canzone. Amore bello, che ha aperto il nostro tour tutto l'anno scorso.
1: Amore bello, io lo faccio al mio cucciolo. E però, chi è la bionda?

0: fino a quando gli applausi
1: l'amore bello
0: da soli, così.
1: Era la Giorgia che cantava, la front woman dell'orchestra di Gianmarco Bagutti, orchestra italiana. Allora, l'ultima rubrichina, l'accadde oggi, il 22 di maggio. Cosa successe, per esempio, nel 1819? Nel 1819 successe che la Savannah nave salpa dal porto di Savannah, Georgia, per il viaggio che la renderà la prima nave a vapore ad attraversare l'Oceano Atlantico. Partì il 22 di maggio, non andava molto veloce, arrivò a Liverpool il 20 di giugno, quindi quasi un mese dopo. E vabbè, erano i mezzi, siamo nel 1819. Nel 1906 i fratelli Wright brevettano il loro aeroplano il 22 di maggio. Nel 1939, il 22 di maggio, Germania e Italia firmano il patto d'acciaio. Nel 1963, il 22 di maggio, il Milan diventa campione d'Europa per la prima volta nella sua storia, grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 sul Benfica. È anche la prima squadra italiana a conquistare questo titolo, quindi vincere la Champions League. Nel 1972, Ceylon, il 22 di maggio, diventa una repubblica, adottando una nuova costituzione e cambiando il suo nome in Sri Lanka, rimanendo parte del Commonwealth, quindi sempre del gruppo della Gran Bretagna. Ed infine nel 1990 Microsoft pubblica il sistema operativo, il 22 di maggio 1990, il sistema operativo Windows 3. E poi, questa è l'ultima, 2017, a Manchester, nel Regno Unito, un attentato kamikaze subito dopo il concerto della cantante statunitense Ariana Grande nella Manchester Arena causa 22 vittime, circa 60 feriti e 12 dispersi, tutti giovanissimi. Il cantante Morrissey, nato in questo stesso giorno del 59, definirà l'evento l'11 settembre dell'Inghilterra. E vabbè, era il 22 di maggio 2017. Siamo arrivati in fondo. Ultima canzone di oggi, guarda caso è anche l'ultimo vintage di oggi. Era stata chiesta da Isabella San Germano di Roma. Oggi due, adesso per una settimana basta, Isabella. Laura non c'è, di Neck. Neck, il vero nome non lo sa quasi nessuno, è Filippo Neviani. Arrivò settimo Sanremo con questa Laura non c'è.

0: Laura non c'è, era Neck, siamo arrivati in fondo. Buon weekend a tutti e a tutti, ricordate sempre le tre S: soldi, salute e sesso, nell'ordine che volete voi, è così che bisogna magnificare il weekend. Grazie Cinghia anche per questa settimana, ci ritroviamo lunedì da Eto Randenna, baci, abbracci e languide carezze. Sigla.
1: Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
7: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
6: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
8: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
6: Ed è tutto, buona giornata.
5: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
9: Buona serata, Peschiera si parte, il mio

grazie, grazie di cuore. Le mie canzoni, i miei ragazzi, la mia compagna di viaggio e il mio pianoforte, col quale sono nate tutte le mie canzoni. Questa è una delle mie canzoni più autobiografiche. Per chi non mi conoscesse ancora, basta che ascoltate il testo di questa canzone. E qui mi sono proprio raccontato. Signori, si intitola proprio così: È la musica.

0: E questa è la sua musica!
1: L'applauso per i miei ragazzi musicisti! Al vostro servizio per farvi ballare, per farvi emozionare. Ma nelle mie serate la parola d'ordine è ballare, bravi. Ma c'è anche il controordine, cantare. Quindi, visto che siamo in diretta radiofonica, in diretta televisiva, non mi fate fare figure di merda, facciamo subito una piccola prova, eh. Dammi un la minore, bello. Allora, facciamo una prova, secondo me questa la conoscete, fa così, Questa notte non finirà, volerò oltre la mia. Bravi, bravi, non siate timidi, eh. Sulle

Ma adesso che avete scaldato la voce, ne arriva un altro, l'ho scritto per una grande orchestra, vediamo se la conoscete. Non siate timidi, mi raccomando, questa fa così. Oh, oh, oh, oh, oh. Bravi.

Allora, abbiamo due fisarmoniche, cominciamo a farvele ascoltare, a farvi ballare con loro protagoniste. Partiamo col più giovane della mia orchestra, signori, Francesco, quando vuoi, per la peschiera. Vamos!

Direi di sì, direi di sì. Ma ne abbiamo due di fisarmonica, le facciamo suonare subito tutte e due. Parti sempre te, Francesco, perché sei più giovane, dai, meglio. Andiamo!

Bravi! Ma adesso vi porto a quelle canzoni che mi ricordano la mia terra, la Romagna, quando ero ragazzino, che arrivava a giugno e scivolava in riviera, nella nostra riviera romagnola, dove si sentivano queste canzoni e da lontano c'era sempre il suono di una fisarmonica che intonava questa melodia. Ah, ricordi della mia adolescenza.

0: Grazie.
1: Grandi, ma allora direi di chiudere questo momento di tradizioni con anche il due quarti. Il due quarti, perché la musica è anche matematica. La polca, ce la facciamo. Dai, vamos, vamos, polca, polca, polca.

fisarmonica. Belli, belli, molto bene, grazie. Per niente al mondo. Questa canzone l'ho scritta per il grande Pietro Galassi, che era proprio qui sabato scorso, eh?

0: siete uniche.
1: Assolutamente sì. Grazie donne, grazie, grazie di cuore. Ma ovviamente noi vi vogliamo far ballare con tutti gli strumenti che vedete su questo palco. Le due fisarmoniche le avete ascoltate, ma abbiamo anche due organetti. E allora direi di partire.

0: Se vi è piaciuto gli facciamo un applauso, perché lui è come un Landini testa calda, eh? Prenditi l'applauso, la nostra benzina. Grazie.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, il rinforzo dell'anticiclone sull'Italia sta iniziando a concretizzarsi già nel corso di queste giornate, soprattutto il weekend sarà molto caldo, le massime andranno anche oltre i 30 gradi su alcune zone, quindi si prospetta un weekend generalmente soleggiato e caldo dal sapore estivo su diverse regioni, anche se non mancheranno alcuni disturbi a carattere locale provocati da un blando flusso di correnti settentrionali. Quindi sabato si tratterà di una lieve variabilità pomeridiana che prenderà forma sulle Alpi occidentali e sulle zone prealpine, con pochi fenomeni associati, al più qualche scroscio sulle prealpi lombardo-venete. Una lieve variabilità coinvolgerà inoltre l'Appennino meridionale, con possibilità di qualche piovasco sui rilievi calabresi e localmente sull'entroterra orientale della Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ciao carissimi, dai, ce l'abbiamo fatta, è venerdì, finalmente non ne potevo più, una settimana lunghissima e finalmente si apre il weekend. Qui dalle parti di Radio Liscio c'è Energia Contagiosa a darvi il buongiorno e lo facciamo con la puntata più speciale della settimana, la puntata dove si viaggia davvero in tutta Italia per rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti di tutta la nostra settimana insieme. Infatti da lunedì abbiamo fatto un viaggio lunghissimo e oggi lo ripercorreremo. Tra l'altro ho anche qualche tappa da aggiungere oggi, perché mi era rimasta qualche festa da raccontarvi, ed ecco che arriverà. Alla musica ci penserà come sempre il nostro Max Quarti in regia, al quale mando un bacione, benvenuto anche a te caro. Cominciamo questo venerdì insieme, e poi tante news curiose, no, per raccontarci un po' anche qualcosa di quello che succede intorno. Signori, ho apparecchiato un bel programmino di 2 orette, quindi mettetevi comodi e se vi fa piacere io vi do il benvenuto ad Energia Contagiosa. Musica e si comincia!

Oh, e rieccoci insieme, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, puntatona quella del venerdì oggi, abbiamo veramente tanta carne al fuoco, tante cose da raccontarvi perché appunto il venerdì poi facciamo la rassegna finale di tutti gli eventi che proprio con oggi prendono il via. Oggi 22 maggio, giornata mondiale della biodiversità, indetta dalle Nazioni Unite per celebrare giusto appunto la biodiversità, la ricchezza della vita a livello di ecosistemi, specie e geni sul nostro pianeta, quindi giornata importante da non dimenticare. Veniamo un po' al nostro programmino, perché oltre a tutto l'elenco di tutto quello che abbiamo fatto in settimana, oggi mi sono segnato alcune feste che mi erano rimaste lì. E allora ci faremo un bel viaggetto. Prima ce ne andremo a Nova Feltria, provincia di Rimini, dove domani e dopodomani c'è la sagra del cascione delle erbe spontanee. Ciaone. Poi ce ne andiamo a Lucca Historia Fest, quindi ci trasliamo in Toscana perché hanno questa manifestazione sotto le mura bellissima che ripercorre 2000 anni di storia di Lucca con rievocatore, una roba bellissima. E poi corsa alla spada e palio di Camerino, qui siamo nelle Marche in provincia di Macerata, edizione 2026 di un evento anche in questo caso molto tradizionale, molto sentito da queste parti. Bello, un bel viaggetto ci sarà, però volevo partire con l'intelligenza artificiale, perché sapete, ne parliamo sempre molto bene, no? Ma ogni tanto pare che pure questa toppi, ormai è ovunque, ci aiuta un po' in tutto, insomma ci dà una mano, un po' ci fa paura, un po' ci dobbiamo abituare, un po' ci fa perdere le nostre cognizioni, insomma è un tema molto molto aperto. Sta di fatto che c'è stato anche un primo fallimento, perché negli Stati Uniti era stato aperto un primo negozio gestito dall'intelligenza artificiale e guarda un po', è in perdita di ben $13,000. C'è stato un investimento iniziale di $50,000 ed è stata proprio l'intelligenza artificiale a trovare i fornitori, acquistare le merci, fare ricerche di mercato, colloqui di lavoro, arredato il locale, cioè si è occupato di tutto lei. Purtroppo però l'esperimento non ha funzionato, si chiama Andon Market, sta a San Francisco. E niente, signori, anche l'intelligenza artificiale fallisce. Chissà come riuscirà a risolvere questa crisi aziendale. Sarà carino monitorarlo, anche perché insomma poi è tutta esperienza, no, che accumula, e il fallimento fa parte anche giusto appunto delle esperienze. Va bene, io direi che possiamo lanciarci in un po' di musica. Max, pensaci tu, e quando tornate ce ne andiamo ai primi eventi di oggi. Vi aspetto qua.

Eccoci on air, ben ritrovati a tutti carissimi, buongiorno a tutti quelli che hanno scritto al 331-335-6565. Abbiamo anche un po' saluti dalla nostra pagina Facebook. Allora, saluto Genio, ciao Genio, sei connesso, ci fa piacere. Luca, Andrea, Emanuele, Loprieno, Lorenzo, e poi Raffaella, Luciano, insomma siete in tanti, ben ritrovati a tutti quanti. Allora sentite, ci facciamo la prima tappa, anzi le prime due tappe della giornata di oggi, che ci portano prima in provincia di Rimini, a Nova Feltria, per la sagra del cascione e delle erbe spontanee. Questa si tiene domani e dopodomani. Poi ce ne andiamo a Lucca Historia Fest, questa invece ovviamente in Toscana, nella città di Lucca sotto le mura, altro evento splendido, storico, tutto da raccontarsi, che iniziare ha già preso vita, quindi insomma è già attivo. Ma cominciamo dalla sagra del cascione. Allora, innanzitutto è un prodotto gastronomico romagnolo, siamo appunto a Nova Feltria. Viene realizzato con materie prime locali, soprattutto erbe primaverili, formaggio di fossa, patate di Botticella, carne di allevamenti locali. E questa festa tende a valorizzare il patrimonio agroalimentare e delle tradizioni gastronomiche locali. Quindi potrete gustarvi, oltre che a ottimi cascioni cotti sulla piastra o fritti, anche gustosissime tagliatelle fatte a mano, il cono da passeggio con fiori fritti, che questo dicono da prova per forza. Poi si può esplorare il mercatino, tutto il territorio, partecipare a laboratori tematici, sono aperti a tutti, quindi ci sono anche intrattenimenti per i bambini naturalmente. E niente, si riscoprono tradizioni, si mangia bene, siamo nella zona della Romagna, quindi cosa vuoi di meglio? Ti fai pure un bagnetto al mare, perché ormai insomma il periodo è già buono, le spiagge già si stanno popolando, quindi direi che questa sagra del cascione delle erbe spontanee di Nova Feltria vi aspetta giusto appunto in provincia di Rimini. Però questo è anche un weekend storico, e questo è un evento molto bello quello che sto per raccontarvi, e dobbiamo trasferirci a Lucca. Si chiama Rievocando Lucca, oppure Lucca Historic Fest, insomma. Siccome è una città molto antica Lucca, più di 2000 anni di storia, ed è stata tutta costellata da una serie di avvenimenti straordinari, no, che hanno inciso il suo nome proprio nella linea del tempo, proprio con questo Lucca Historia Fest Lucca vuole raccontare questo lungo percorso usando i baluardi delle mura come un orologio del tempo, un viaggio nella storia in un giro di lancette. Quindi praticamente ci saranno rievocazioni un po' di tutte le epoche. Sono sul loro sito internet, che è

dalle armi d'assedio alle miniature storiche, dalle illustrazioni all'editoria, per un viaggio nel tempo a 360 gradi. Beh, allora io direi che questo evento va assolutamente visto. Se avete la fortuna di essere dalle parti di Lucca, io questo weekend veramente non so proprio cosa fare perché c'è talmente tanta roba e tra un po' la rivediamo tutta quanta. Però questi ultimi due eventi, e la Sagra del Cascione a Nova Feltria e Lucca Historic Fest, veramente valgono il prezzo del biglietto. Mi piacerebbe essere sotto quelle mura a viaggiare nel tempo.

Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello nuovo.

0: Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Nuovi dati che parlano del nostro paese, ben ritrovati a tutti, energia contagiosa come sempre al microfono il vostro Alessio Molla, mentre in regia Max Quarti è lui il colui che diffonde tutta la musica durante il mio programma. Allora, sono usciti alcuni dati Istat che parlano delle città più popolose d'Italia, allora vediamo un po' come siamo messi. Allora, secondo voi quali sono le prime tre? Il podio, abbastanza facile, dai. Roma, regina incontrastata, seguita da Milano e Napoli al terzo posto. Allora, Roma, pensate un po', ha 4.224.000 erotti residenti. Milano ne ha 3.253.000 erotti, Napoli 2.950.000 e qualcosa, sono tanti. Quarto posto per Torino, 2.200.000, Brescia 1.200.000, sesto posto per Bari, 1.200.000 più o meno, anche lì poi cambia di qualche migliaia. Palermo 1.009, Bergamo, qui facciamo un bel salto, 1.100, Catania 1.067 e chiude la top 10 Salerno a 1.053. C'è un bel equilibrio, non è sproporzionato, avrei detto che ci sarebbe stata un po' più di popolosità al nord, devo dire la verità, invece c'è un bel equilibrio. Vabbè, Lombardia super presente con Milano, Brescia e Bergamo, ma il mezzogiorno risponde bene, tiene botta con Napoli, Bari, Palermo, Catania e Salerno, segno che comunque le grandi aree urbane continuano ad attrarre, c'è poco da fare, no? Lo succedeva già nei tempi antichi e così rimane, ci spostiamo un po' tutti verso le zone più comode, più accessibili, con i servizi migliori, e quindi naturalmente purtroppo si vanno a spopolare alcune zone d'Italia. Il quadro generale dell'Italia però resta un paese che invecchia, dice l'Istat, la popolazione è leggermente diminuita rispetto all'anno precedente, appena 636 abitanti in meno, ma il dato conferma un trend comunque è consolidato. A pesare sono le nascite, sempre più basse, nel 2025 sono calate del 3,9%, e mentre cresce il numero degli over 65 diminuiscono giovani e bambini. Questi sono dati un po' che fanno preoccupare, fanno riflettere, anche poi soprattutto perché sono sempre gli italiani che fanno meno figli, e quindi diciamo che molta della natalità giunge giusto appunto da cittadini di altre nazionalità che insomma sono più prolifici di noi da quel punto di vista. Signori, bisogna darsi da fare, bisogna far ringiovanire un po' sto paese, perché altrimenti, ve lo ricordate, il film non è un paese per vecchi, e qua rischiamo di diventarlo un paese per vecchi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

E rieccoci insieme, dai, ultimo evento fresco che mi ero tenuto proprio in extremis, che ci porta nelle Marche e poi da qua in poi sarà tutta la nostra mega rassegna, che tra l'altro si può anche seguire su Studio 1, canale 95 del Digitale Terrestre in tutta la Lombardia, più Parma e Piacenza, il sabato intorno alle 12, quindi lì facciamo anche lì una bella agenda della settimana completa. Comunque veniamo a noi, corsa alla spada e palio di Camerino. Questo è l'evento di cui vi devo parlare, edizione 2026, siamo a Camerino in provincia di Macerata nelle deliziose Marche. È un evento che in realtà è continuativo, perché è già cominciato il 13 maggio e termina il 24, quindi questa domenica, e l'evento si chiama Corsa alla Spada e Palio e rivive la magia del Rinascimento, la forza della comunità, lo spirito dello sport. E che cosa succede? Cortei storici, taverne animate, gare podistiche e la partecipazione dei terzieri. Sapete cosa sono i terzieri? No? Possiamo definirli come se fossero i quartieri, le zone in cui sono divise le città. E qui sono Sossanta, Di Mezzo e Muralto, in una corsa che allo stesso tempo leggo essere come un rito, una competizione, ma anche una festa popolare. In un'atmosfera di velluti, stendardi e antichi statuti, ogni visitatore diventa protagonista, non semplice spettatore, e quindi questo è un weekend perfetto, no, per una meta nelle Marche. La corsa alla spada e palio di Camerino affonda le sue radici nel Medioevo. Già nel XIII secolo gli statuti comunali e le cronache attestano corse infiaccolate in onore del patrono San Venanzio da Camerino, celebrata il 18 di maggio. Ripresa nel 1982 in forma moderna, poi la manifestazione avanti si prepara per la 45esima edizione. Allora, per l'edizione della Corsa alla Spada sono previsti tanti eventi, no? E si trovano tutti sul loro sito ufficiale, che adesso vi do, ed è corsaallaspada.it. Questo per essere molto molto precisi, perché è veramente un programma molto ricco. Io vi leggo che cosa comprende: l'offerta dei ceri, che è una suggestiva processione notturna con musici, armigeri, dame verso la Basilica di San Venanzio, seguita dall'accensione del focaraccio e dalla lettura del bando che apre ufficialmente i festeggiamenti. Poi c'è il corteo storico, dame, cavalieri, tamburini, sbandieratori che sfilano in costume d'epoca e ricreano la magnificenza della signoria dei Davarano, e poi la solenne celebrazione del Santo Patrono, questa si è tenuta il 18 maggio, e poi le gare podistiche, la corsa alla spada, che è quella individuale con 1130 metri, la staffetta rosa dedicata alle atlete dei terzieri e le categorie giovanili, giovani in corsa. Ci sono anche delle gare collaterali come il Palio degli Arcieri, Sant'Ansovino, cioè tutte le qualifiche, poi la finale, e poi le taverne che sono aperte, le taverne dei terzieri, e ogni sera giù di osterie storiche nelle sedi con cucina tipica, tamburini, atmosfera conviviale. Ma te pensa che gioia, che festa che deve essere da queste parti, veramente molto molto bello. Signori, questa Corsa del Palio vi attende, in alcune zone la chiamano ancora la mossa, le mosse, scusatemi, e attraversa tutta la città, arriva in piazza Santa Maria, insomma una cosa molto bella. Bel evento nelle Marche, ci mancava un evento storico così, quindi Corsa alla Spada e Palio di Camerino, edizione 2026 in quel di Camerino, per tutto il fine settimana.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Un grande weekend ci attende, a partire da quello che abbiamo pensato noi per voi, che potrete gustarvi e su Prima Antenna e su Studio 1, canale 95, in tutta la Lombardia, perché questo weekend alla Peschiera di Valdengo c'è Fabio Cozzani, e chi può se lo va a vedere live, chi non può invece se lo può vedere in diretta televisiva da tutte e due le parti. Quindi lo spettacolo comincerà anche lì, e poi tutti gli eventi che stanno per arrivare, che sto per raccontarvi, quindi rimanete sintonizzati con noi, perché parte tra pochissimo la rassegna del weekend, e visto tutto lo spettacolo che ci siamo raccontati in questa settimana, vale la pena di prendere il taccuino e segnarsi bene tutti gli appunti, perché tante tante feste prendono vita. Le news adesso, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. Tra loro vi sarebbe un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle ore scorse è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo le procedure. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente nell'Ateneo genovese. Già in Italia il corpo di Gianluca Benedetti, il quinto sub italiano morto durante un'immersione in grotta nell'atollo di Vavo alle Maldive, potrebbe essere il primo ad essere sottoposto agli esami autoptici disposti per tutte le vittime della Procura di Roma. Sotto esame anche la dotazione tecnica dei cinque che sono stati trovati in una grotta a 60 metri di profondità. Ci sarebbero le rivelazioni di una presunta vittima non ancora ascoltata dietro le nuove accuse che pesano sul capo dell'ex principe Andrea, già sotto indagine da parte della polizia britannica per cattiva condotta in ufficio pubblico, per presunte informazioni riservate cedute al defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, di cui era amico. Secondo il nuovo filone di indagine, il fratello del re Carlo avrebbe compiuto reati sessuali, peraltro nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. Calcio, ora è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City. Nulla dura per sempre, si legge nella lettera d'addio. Abbiamo lavorato, sofferto e lottato. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. È arrivato il momento. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, seconda ora in compagnia di Energia Contagiosa in questo venerdì che si prospetta essere l'inizio di un weekend favoloso e tra poco ne parleremo, sta per cominciare la rassegna di tutto il meglio del fine settimana, ma prima volevo riaprire con questa notizia che ho trovato molto interessante e che parla della classifica delle professioni più pagate in Italia, così cerchiamo di capire come stiamo messi anche in ottica futura. Allora, lo rivela uno studio di CV Perfetto sui lavori meglio retribuiti in Italia nell'ultimo anno. Punto numero uno, a proposito di CV, tutti stanno facendo il CV con l'intelligenza artificiale. Leggevo una notizia l'altro giorno che la gente se ne accorge, sono tutti copiati, tutti uguali, no? Quindi metteteci un po' di creatività già che ci siamo. Comunque, quelli che guadagnano di più sono notai, neanche a dirlo, questo è un grandissimo classico. Medici e professionisti tech, queste sono le professioni più pagate. Lo conferma appunto questa CV Perfetto che ha pubblicato questa classifica. Si nota una crescente rilevanza dei lavori legati all'intelligenza artificiale. Dati e cyber security. Comunque quella del notaio rimane sempre la roba più remunerativa. Poi sta cosa del notaio che uno può passare veramente un circolo super esclusivo dove si guadagna qualcosa come 265.000 euro di stipendio medio annuo, e secondo me ci siamo tenuti pure un po' bassi. Si difendono bene anche avvocati e commercialisti. Nel settore sanitario sono i chirurghi e i cardiologi a occupare le posizioni di vertice tra i mestieri meglio pagati, con retribuzioni importanti oltre i 125.000 euro annui. In crescita, come dicevamo, le attività legate alla tecnologia: data scientist, machine learning, engineering, cyber security manager, tutta roba complicata. E immagino che siano tanti giovani anche che abbiano questi lavori, perché naturalmente bisogna essere smart dentro questo mondo. Il marketing digitale offre prospettive di stipendio interessanti e non è necessario possedere una laurea. Segno di un cambiamento significativo, ovvero che il mercato, oltre ai titoli, premia sempre più le competenze. Da una parte è una cosa buona, però dall'altra non bisogna lasciare indietro la cultura. Però d'altronde il mondo evolve, ce lo diciamo tutti i giorni, e quindi a ognuno la sua strada e vedremo che ne sarà. Va bene, la nostra strada invece ci porta in giro per l'Italia. Tra pochissimo ci riconnettiamo qua per partire con il meglio di tutti gli eventi per il vostro weekend. A tra poco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa, anche agli amici che si sintonizzano da Studio 1, ben ritrovati con noi di Radio Liscio, pronti per lanciarci a pieno nel fine settimana, perché da queste parti si fa la rassegna dei migliori eventi del weekend, in giro un po' per tutta Italia. E allora scopriamo insieme che cosa c'è in questo fine settimana, tutto quello che abbiamo raccontato ad Energia Contagiosa un giorno dopo l'altro. Cominciamo per questo nostro viaggetto insieme, che comincia dal Veneto. Abbiamo cominciato la nostra settimana con la festa del pesce azzurro. Questa si svolge in provincia di Treviso, esattamente a Meduna di Livenza. Beh, è una festa dedicata al mare, tradizionale, dove il pesce azzurro, grande ricchezza mediterranea, è super protagonista. Sarde fritte, ai ferri, in saor, seppie in umido e tante tante altre specialità. Da lì via in quel di Ronca, provincia di Verona, dove c'è la festa del vino doc. La manifestazione Vini Vulcani si chiama esattamente, si svolge a Ronca, che è un pittoresco comune della provincia di Verona, immerso nei suggestivi monti Lessini, e che io devo dire qua, laboratori enogastronomici, vino in gran quantità, tanti prodotti del territorio, insomma tutto ciò che serve per una gran festa. E da qui via andiamo in provincia di Brescia, prima a Moniga del Garda, dove c'è la quinta edizione di Valtenesi in Rosa, ed è una manifestazione dedicata ai rosé della Valtenesi, e quindi è una degustazione consapevole di questo vino eccezionale che da queste parti trova il suo massimo splendore. Ma rimaniamo in provincia di Brescia, perché a quanto pare piace molto il vino, tanto che a Polpenazze del Garda si tiene la 74esima Fiera del Vino, una delle più antiche e prestigiose della zona, un appuntamento che affonda le radici in una tradizione vitivinicola del territorio assolutamente secolare, e che è pronta ad accogliervi ovviamente con tutto il meglio dei prodotti gastronomici del Valtenesi. Anche questo un evento meraviglioso. Da qua, che dite, facciamo un salto in Piemonte? Ma sicuramente, perché anche in Piemonte ci sono un sacco di feste che ci aspettano, a partire dalla festa della Barbera di Cortile in Cortile, grande evento di Castagnola delle Lanze, provincia di Asti. Siamo alla 46esima edizione ed è un appuntamento imperdibile per chi ama, punto numero uno, il buon vino, e due, la tradizione culinaria piemontese. C'è un po' di tutto, dagli agnolotti alpini, secondi di carne brasata, tutto preparato secondo le ricette tradizionali di questo territorio. Quindi festa della Barbera di Cortile in Cortile a Castagnola delle Lanze. Io un pensierino ce lo farei, se devo dire la verità. Rimaniamo in Piemonte, ce ne andiamo in provincia di Torino, a Casal Borgone, perché a Casal Borgone c'è la sagra del pisello. E beh, qui è una gran specialità, i pisellini primaverili buoni, croccanti, sono proprio simbolo di questo territorio, di stagionalità, di ingredienti genuini, e qui da queste parti sono anche prodotto tipico, quindi 73esima sagra del pisello a Casal Borgone. Non dimenticatelo, perché è molto gustoso come evento. Ancora un evento in quel del Piemonte, questa volta sagra della fragola, è altra cosa stagionale molto gustosa. Questa volta siamo in provincia di Cuneo, a Sommariva Perno, ed è una sagra particolare perché, vabbè, al centro ci mette appunto la fragola, che è uno dei prodotti più importanti della sua campagna, quindi si può gustare in una vetrina ovviamente dedicata a tutti i produttori locali del territorio. Attenzione, perché ci sono anche varie iniziative legate allo sport, alla musica, intrattenimento, quindi assolutamente una sabato e una domenica di tutto rispetto. Ho ancora qualche secondo, allora dai, facciamo un salto in Umbria, a Todi, in provincia di Perugia, posto meraviglioso, posto splendido, dove festeggiano con Porchettiamo. Amici amanti della porchetta, questo è proprio un evento super spaziale, si chiama proprio Porchettiamo perché mette insieme porchetta e ti amo, perché in questa zona la porchetta è vero amore, simbolo della pura ospitalità umbra, ovviamente in un super contesto festaiolo che vi attende giusto appunto in quel di Todi. Una piccola pausa musicale e torno da voi, perché la nostra rassegna continua.

paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria.

C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Eccoci di nuovo insieme, ricomincia la nostra rassegna dei migliori eventi che stanno per prendere vita in questo frizzantissimo fine settimana in giro per l'Italia. E allora continuiamo il nostro viaggio insieme e riprendiamo dal Veneto, andiamo nel comune di Pramaggiore che sta in provincia di Venezia, dove questo weekend c'è la 38esima edizione della Sagra delle Rane. Anche in questo caso un territorio anticamente votato giusto appunto alla rana, perché ce n'erano molte, poi i tempi cambiano, le zone cambiano, sta di fatto che è rimasta questa grande tradizione che oltre alla rana giustamente vi farà entrare, no? Insieme a tutti i sapori di questo territorio in una splendida esperienza culinaria. Da qui ce ne andiamo sempre in Veneto, però ci trasferiamo a Treviso, perché anche qua c'è un evento bellissimo che si chiama 49esima Sagra delle Rose. Ormai da decenni la fioritura delle rose è una cosa molto sentita, esattamente per la comunità di Monigo, che è proprio alle porte di Treviso, e quindi durante questa sagra la frazione si colora di centinaia di rose con un profumo meraviglioso. Un evento anche questo molto

Molto bello, super consigliato, tutto da gustarsi. Molto bene, andiamo avanti, prossima tappa che ci porta a bellissimo. Ci trasferiamo nel Lazio perché c'è la Sagra del Castrato a Monte Flavio. Qua siamo proprio in provincia di Roma, anche questa è una sagra molto molto bella, molto gustosa. Il castrato ovviamente è legato ai prodotti ovini e durante tutta la giornata il borgo si animerà con musica dal vivo, feste, balli tradizionali, insomma una domenica meravigliosa quella che vi aspetta se passate da quelle parti. Però attenzione che se siete cultori del Giappone, sempre a Roma, questa volta a Roma città, nel quartiere Testaccio, sì, c'è una bellissima manifestazione che vi porterà proprio nel cuore di Tokyo, quindi se volete assaggiare tanti piatti speciali come ramen, yakisoba, takoyaki, gyoza, beh insomma è un'occasione perfetta per fare un tuffo nel Giappone, però dal centro di Roma, quindi ci sta. Da qui ce ne siamo andati a San Colombano all'Ambro, provincia di Milano, torniamo in Lombardia, qui li conosco molto bene. Ci sono andato diverse volte, la festa delle ciliegie è una festa tradizionale da queste parti, dedicata giusto appunto alle ciliegie, ma anche una grande occasione per scoprire il vino nuovo. Poi sono una proloco super festaiola questa, quindi vi faranno divertire. San Colombano all'Ambro, provincia di Milano, per la festa delle ciliegie. E un po' di birra non vi va? Beh, perché in questo caso, sempre in provincia di Milano, a Bareggio c'è il Birreggio. Una manifestazione organizzata dall'Oratorio San Martino, in cui 4 serate, quindi hanno già cominciato a festeggiare, sono dedicate a che cosa? Al mangiare, al bere, alla birra, all'ascoltare la musica e allo stare insieme, tutti ingredienti che io gradisco e come. E poi da qui via Montenero d'Orcia, anche questa una sagra splendida, si va in Toscana per questa sagra in provincia di Grosseto, dove in occasione della festa patronale di San Serviglio si svolge appunto la sagra delle lasagne, piatto tipico da queste parti, preparate in tanti modi differenti, tutte rigorosamente fatte a mano con specialità locali, musica, buon vino anche in questo caso, tanta festa, insomma tutti gli ingredienti per divertirsi alla grandissima. E infine per questo blocco, signori, in Liguria questo weekend c'è una cosa speciale, si chiama Festa della Focaccia di Recco. Vi dice niente quella deliziosa focaccia al formaggio, morbida, profumata, super gustosa, che a Recco distribuiscono gratuitamente, ecco perché che si chiama festa e non sagra. Quindi per tutta la giornata di domenica diverse postazioni in giro per la città, dove i panettieri appunto di Recco preparano le loro migliori focacce, da quella di Recco a quella classica alla cipolla, ce n'è veramente per tutti. E poi volete mettere davanti a quella spiaggia a farsi un bagno dopo una bella focaccia? Eh sì, il posto perfetto per ascoltare un po' di musica, tipo quella di Radio Liscio. A tra poco cari, vi aspetto qua.

Welcome back carissimi, ben ritrovati, siamo proprio agli sgoccioli di questo weekend che sta per cominciare. Allora mettiamo a calendario gli ultimissimi eventi che durante tutta la settimana vi ho raccontato sulle frequenze di Radio Liscio nel mio programma Energia Contagiosa. Mi raccomando, vi aspetto tutti i giorni dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16. Il nostro viaggio riparte da Quornier, provincia di Torino, dove c'è una manifestazione storica di quelle che mi fanno impazzire. Si chiama Torneo di Maggio, pensate un po' alla corte di Re Arduino. Dal 1987 una delle più importanti e coinvolgenti manifestazioni storiche piemontesi legate appunto alle gesta di Arduino, primo re d'Italia. E quindi un programma completo con tanto di taverne dove mangiare, rievocazioni storiche, sfilate, insomma sembrerà di fare il tuffo in un'altra epoca, diciamo così. E la stessa cosa, più o meno simile, ovviamente in un contesto un po' differente, si tiene a Massa Marittima, torniamo in Toscana. Questa volta l'evento è il Balestro del Girifalco, una manifestazione storica dove oltre 150 figuranti tra dami e cavalieri, giusto appunto, sfileranno per le strade di Massa Marittima e poi si sfideranno in una disfida tra terzieri legata alla balestra, quella antica ovviamente. E quindi anche qui grande, grandissimo tuffo nella storia, meraviglioso. Dove ce ne andiamo adesso? Ce ne andiamo in Emilia Romagna, ecco qua, mi sono segnato questo evento meraviglioso, a Nova Feltria, provincia di Rimini, sagra del cascione e delle erbe spontanee. Avete capito che qua si mangia bene, un evento gastronomico realizzato tutto con materie prime locali, dalle erbe primaverili al formaggio di fossa, alle patate di Botticella, alla carne di allevamenti locali, insomma per tutto il weekend. Se vi piace il cascione e appunto le erbe spontanee, sicuramente questo è il posto per voi. Rimanendo in Toscana, ce ne andiamo anche a Lucca, perché sotto le sue splendide mura c'è una manifestazione bellissima legata alla storia di Lucca, oltre 2000 anni di storia, dai romani fino ai soldati moderni. Diversi giorni di rievocazioni perché hanno già cominciato e il clou sarà nel weekend, con tanti spettacoli, tante rievocazioni e anche tanta perizia, perché dietro a questi eventi c'è davvero tanta preparazione. E infine l'ultimo evento di questa bellissima rassegna che ci porta nelle Marche per la corsa alla spada e Palio di Camerino, edizione 2026. Camerino sta giusto appunto in provincia di Macerata e anche questa è una bellissima manifestazione che in realtà va avanti da qualche giorno, che comprende l'offerta dei ceri, il corteo storico con dame, cavalieri, armigeni e chi più ne ha più ne metta, solenne celebrazione del santo patrono, gare podistiche che poi sono un po' il palio, no? Che fa parte di questo contesto, e ancora le taverne dei terzieri aperti per accogliervi con tanti menù a tema. Signori, sarà un weekend spaziale, sensazionale, qua veramente c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Ora sta a voi scegliere l'evento giusto per voi, prendere, partire e divertirvi. Io vi aspetto qua, ancora un po' di musica e poi ci salutiamo e ci diamo il buon weekend come si deve.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: E allora carissimi, siamo davvero giunti al termine per questa ultima puntata della settimana. Spero che tra tutti questi eventi ci sia quello giusto per voi, che abbiate trovato l'input necessario a scegliere la vostra meta nel fine settimana, all'insegna di una passeggiata, del buon gusto, del folklore, della tradizione e di tanti buoni prodotti locali. Vi ricordo che sabato sera alla Peschiera di Valdengo, il nostro storico locale che sta in provincia di Biella, c'è Fabio Cozzani, quindi grande divertimento per tutti coloro che raggiungeranno la Peschiera per farsi una serata di musica da ballo, ma anche per tutti coloro che seguiranno lo spettacolo in diretta su Prima Antenna se siete in Piemonte o Liguria, o su Studio 1 se siete in Lombardia. Carissimi, io vi ringrazio davvero per tutta questa splendida settimana insieme, spero vi siate divertiti e vi rimando all'appuntamento naturalmente sulle frequenze di Radio Liscio per lunedì dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 con tutta la nostra energia contagiosa. Che sia un weekend splendido, state bene, vi mando tanti baci, divertitevi, alla prossima, ciao cari e buon weekend.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Daniele Ubaldi. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabia. L'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. Dietro agli ultimi sforzi negoziali, fa sapere Islamabad, ci sarebbe un ruolo rilevante della Cina. Una 50ina di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria, Delia, nelle scorse ore completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto sanzioni europee. Per il ministro dell'ultradestra, Bengt Vir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti, indaga la procura di Roma. Tra i reati si ipotizza anche la tortura e la violenza sessuale. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo procedure. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO. In Svezia l'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul. E dopo i moniti di un possibile disimpegno dall'Europa, gli Stati Uniti annunciano invece l'invio di ulteriori militari in Polonia. Plaude Varsavia, l'Occidente continua la sua politica di allargamento della NATO verso l'est europeo e verso l'estremo oriente, nota il ministro degli esteri russo Lavrov. Motori in Canada, torna la Formula 1 dalle 18.30, piloti in pista per le prove libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader del mondiale ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes reduce da 3 primi posti di fila. Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco Zeta tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va.

tutta la città. La luna s'è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e

0: Io e anche tanti miei colleghi stiamo continuando per la nostra strada. E sai, io comunque sono fortunato ad avere un po' di nome, quindi un po' di nome ce l'ho e allora posso anche un po' impormi, no? su quello. Però ecco, un ragazzo che parte oggi, come dire, non è conosciuto, quindi deve già combattere, no? Perché vai in un locale non essendo conosciuto, magari non fai gente, tutte queste cose che io ho passato, no? All'inizio, specialmente quando arrivavi nei locali che pubblico ce n'era poco perché non ti conoscevano, e quindi ti dico: cosa fai? La prima cosa che fai, cerchi di fare un repertorio di cose che funzionano, e le cose che funzionano oggi si sanno quali sono, no? E quindi cosa succede? Che poi secondo me devi tirare fuori quello che sei tu. Cioè, non fare a pappagallo tutto quello che c'è in giro, no? Che c'è.
1: Bravo.
0: Cioè, bisogna poi che ognuno abbia la propria personalità. Ecco il consiglio che do a chi vuol partire in questo momento. Sai quanti ragazzi vengono a chiedermi, no? Mi vengono a chiedere, ma tu come hai fatto? Ma cosa potrei fare? E io do sempre un consiglio, no? Dico sempre, sii te stesso. Cioè, tu devi andare sul palco e devi dare qualcosa. Devi dare quello che sei tu. Cioè, e vedere se funziona. Se non funziona, pace. Però non nascondersi dietro quell'apparenza che lì per lì ti può far vincere, ma non sei tu perché alla fine stai facendo qualcosa di altri. E ecco, quello che facevo io è che inizialmente cantavo già le mie canzoni ed era una tragedia
1: perché?
0: Cantavo già Mascherina, Ti sposerò così, ma all'inizio mi guardavano dalla testa ai piedi, capito? Mi guardavano così dall'alto per dire, ma chi è questo qua? Però ho insistito. E alla fine
1: guarda, risultato meraviglioso.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, adesso è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City al termine di uno dei cicli più vincenti di sempre, fatto di 20 trofei in 10 anni. Domenica dunque l'ultimo saluto all'Etihad in occasione di City-Aston Villa, fresca vincitrice dell'Europa League. Al di qua della manica tutto pronto per la 38esima e ultima giornata di Serie A, che si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Domenica i verdetti per l'Europa e per la terza e ultima retrocessione. Gerardo De Vivo.
2: Tutti insieme appassionatamente, domenica alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti, appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa con la Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio completano il programma Fiorentina-Atalanta stasera, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società, domenica Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: Serie B, alle 20 l'ultimo atto dei play-out tra Südtirol e Bari. Al Druso ci si gioca la permanenza nel campionato cadetto. Dopo lo 0-0 dell'andata, i padroni di casa hanno 2 risultati su 3. Per evitare lo spettro della Serie C, dunque, i pugliesi devono vincere a ogni costo. Voltiamo pagina, tennis, ultima giornata di qualificazioni del Roland Garros, seconda di allenamento per Jannik Sinner. L'azzurro numero 1 al mondo tra lunedì e martedì farà il suo esordio contro il francese Clément Tabur. Formula 1 dalle 18:30 in Canada, piloti in pista per le prove libere. Alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani. La gara lunga prevista invece per domenica alle 22. Siamo al basket, playoff scudetto. Alle 20 Trento ospita la Virtus Bologna sul parziale di 1-1. Alle 20:45 si affrontano anche Tortona e Venezia. Lagunari in vantaggio nella serie 2-0. Olimpia Milano già in semifinale dopo aver archiviato la pratica Reggio Emilia. In chiusura il volley, dopo le 2 amichevoli vinte contro la Francia, la nazionale femminile di Julio Velasco torna in campo per l'Equilibrium Cup. Il quadrangolare si tiene a Genova da oggi fino a domenica 24 maggio. Stasera alle 21 il match contro la Serbia, poi Turchia e Polonia, prima dell'esordio nella Nations League previsto il prossimo 3 giugno contro la Bulgaria. È tutto dallo sport.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno tutto il giorno, ben arrivati, ben sintonizzati con Radio Liscio, con Prima Antenna, con Studio 1, con Teleantenna. Siamo in radiovisione, quindi ci vediamo con qualcuno e ci sentiamo con qualcun altro. Siamo felici di essere insieme, di iniziare il nostro viaggio con la musica italiana, con la melodia italiana, con la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni che hanno accompagnato le generazioni e con la chitarra che ci permette anche di cantare i grandi successi, quelli che conosciamo tutti, di cantare a squarciagola. E lo diciamo, vi sentiamo e abbiamo le cuffie non tanto per sentire noi quello che diciamo, ma più che altro perché quando cantate anche voi, magari al lavoro, magari a casa, noi vi sentiamo di conseguenza. 331-335-6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso, Le Tolcinghia, che è con noi anche quest'oggi e ci guida con la massima prudenza nel nostro viaggio fatto di carte di sorte, perché ogni puntata peschiamo le carte e lui è pronto a mandare la canzone idonea alla carta che ovviamente andiamo a pescare. Partiamo dalla prima, arriva la generazione X e qui si balla, e spesso e volentieri parliamo di ballo, parliamo di tradizioni, e quale modo migliore è quello di iniziare con Balla di Umberto Balsamo. Vorrei sembrare per te un bambino e camminare con te per mano. Prego regia, ci scateniamo fin da subito oggi.

studio questa canzone di Umberto Balsamo, una di quelle canzoni che ancora oggi le orchestre da ballo spesso e volentieri le eseguono nelle serate, ed è davvero un momento di quelli belli, perché tutti si lanciano in pista, si scatenano, e ovviamente quando c'è il ritornello fa proprio venir voglia di cantare. 331-335-6565, salutiamo Savino da Torino. Ciao Wilmar, ci fai ascoltare una canzone di Bimartini? Minuetto, la dedico alla mia compagna di vita, che però non ha messo il nome, firmato Savino da Torino. La metteremo sicuramente strada facendo questa canzone, la incontreremo nelle carte generazionali, anche perché è una di quelle canzoni della grande Mia che, se non ricordo male, è stata scritta da Franco Califano, ma proprio è stata scritta in quelle canzoni che nascono di getto, ti viene l'ispirazione, prendi il foglio, la penna, scrivi il testo, e le canzoni tante volte nascono proprio in questo senso. Procediamo il nostro percorso musicale. Altra carta, altra canzone, arriva l'orchestra da ballo contemporanea, Roberta Cappelletti. Ci spostiamo in Romagna e salutiamo anche coloro che sono sintonizzati con noi proprio dalla Romagna. Arriva la canzone Le Nuvole, sperando che non portino pioggia, perché va detto, adesso arriva la bella stagione, arrivano le iniziative estive, quindi di conseguenza le nuvole non le vogliamo, perché quando piove poi, se c'è una festa estiva, viene un po' rovinata. Le Nuvole, Roberta Cappelletti.

come sono soffici e spesso e volentieri ricordano anche un po' la panna. Ma in realtà le nuvole com'è che si vengono a creare? Il sole scalda l'acqua dei mari, dei fiumi, dei laghi, trasformandola in vapore acqueo che piano piano sale nell'atmosfera. Poi c'è il momento che, salendo, l'aria ovviamente si raffredda, e quando raggiunge la saturazione, ovvero l'umidità al 100%, il vapore si condensa attorno a polvere, polline o sale marino, che vengono chiamati nuclei di condensazione. Miliardi di queste minuscole goccioline si raggruppano, rendendo quindi la nube visibile. Questa è la spiegazione tecnica per quanto riguarda le nuvole, grazie a questo processo. E poi comunque è nata anche la canzone di Roberta Cappelletti che abbiamo appena ascoltato. Altra carta, altra canzone, andiamo veloci quest'oggi, in questa giornata. Quando prendiamo un ritmo, quando si parte, un po' come nel calcio, dopo il riscaldamento si inizia, bisogna correre fino alla fine intensamente, senza tregua, e ci cantiamo una canzone dei Camaleonti.

Bella bella canzone dei Camaleonti, bravi bravi che avete cantato con noi a tutto volume, con le corde vocali e anche quelle consonanti, questa ci piace dirla. Era il 1970 quando appunto nacque questa canzone, canzone scritta da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro, presentata dalla band milanese in coppia con Ornella Vanoni proprio al Festival di Sanremo, e arrivò al quarto posto. Mannaggia, al quarto posto, dici, forse è la medaglia di legno, o sbaglio Marco? C'è il bronzo, c'è l'oro, l'argento, il bronzo e poi c'è forse quella di legno. Quando sei quarto dici, mannaggia, per un gradino non sono salito anch'io sul podio. Altra carta, altra canzone, andiamo dalla generazione silenziosa, la potente voce di Claudio Villa con Il tuo mondo.

ancora insieme, sempre in diretta con Sony Amori. Questa canzone è intitolata Venere, ma prima abbiamo ascoltato Il tuo mondo di Claudio Villa, che ci riporta al 1969. E nel 1969 andiamo a ricordare il Festival di Woodstock, che è stato un'icona, una festa spaziale, una festa dove c'era tanto di quel casino che la metà bastava: c'era pioggia, c'era carenza di cibo, c'era un sacco di roba, e poi c'era anche il debutto del cartone animato Scooby-Doo, che molti si ricorderanno di questa generazione, che davvero è stato un cult molto importante. E poi ancora il primo hamburger di Wendy's, Dave Thomas, apre a Columbus nell'Ohio, il primo ristorante della catena Wendy, oggi famosa in tutto il mondo. Però il primo hamburger fu proprio fatto nel 1969, un anno importante. Poi ancora c'era un'altra notizia simpatica che abbiamo buttato un occhio: furono inventati, brevettati i primi rilevatori di fumo a batteria per uso domestico. Quindi segnali, quando si dice segnale di fumo è perché nel 69 Randolph Smith e Kenneth House, quindi Kenneth Casa in italiano, hanno appunto brevettato il primo rilevatore di fumo, cosa molto importante, che oggi tanti locali lo utilizzano anche per un sistema di sicurezza, tanto è vero che hanno salvato potenzialmente un sacco di vite negli anni poi a venire con questa invenzione. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione Millennials, la carta più colorata di tutte, che spicca davvero, e coloro che sono Millennials sono nati tra il 1980 e il 1996.

Annalisa, esibizionista, spesso la usiamo questa parola. Sei un esibizionista, che è una persona che cerca con ogni mezzo di mettersi in mostra, e questo è il significato più veloce. In realtà, quando diciamo una persona essere esibizionista, se andiamo in profondità, il dettaglio dice che l'esibizionismo è una parafilia caratterizzata dalla tendenza a mostrare i propri organi sessuali in luoghi pubblici, e quindi è molto più profonda quando diamo a una persona il detto esibizionista. Allora, siamo arrivati, quando raggiungiamo il nostro viaggio a metà strada, ci fermiamo per collegarci con l'archeologia del liscio, ed è un momento bellissimo perché sono dei video che sono delle reliquie custodite nei cassetti di Radio Liscio, e andiamo a dedicare questa canzone di Franco Bastelli dal titolo Stornelli a Lucia e Patrizia di Vigone, che sono sempre con noi all'ascolto. Tutta per voi l'archeologia del liscio con Franco Bastelli.

Castelli e ci siamo gustati questo collegamento con l'archeologia del liscio che arriva ogni puntata quando raggiungiamo la metà. Diciamo che è la fine del primo tempo, come si userebbe pensarla o immaginarla nel calcio. Vi ricordo, anzi vi consiglio, di diventare amici social, di seguire i profili di Radio Liscio, di Prima Antenna per le tantissime iniziative che ci sono, e poi c'è il Radio Liscio Summer Tour, la voglia di mandare in diretta TV le manifestazioni. Quindi se avete organizzato la vostra festa, la vostra manifestazione, volete dare maggiore risalto ai propri prodotti tipici, al territorio, contattate Radio Liscio, arriveranno le telecamere e si andrà in diretta, che vuol dire avere quella fibrillazione della diretta, che è davvero è molto bella da vivere. Altra carta, altra canzone, andiamo spediti speditissimi, peschiamo la generazione Baby Boomers e ci tuffiamo con il grande Little Tony e dun dun dun dun dun dun dun. Sentite l'inizio della canzone, la indoviniamo subito, il cuore matto. Tum, tum, tum.

matto. Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

dolce isola di Maurizio Medeo, questa canzone. Ma prima abbiamo ascoltato Cuore Matto, canzone che ci riporta al 1967, e nel 1967 a Londra fu installato il primo bancomat. Quindi oggi siamo oramai abituati a fare i pagamenti con la plastica, con la carta, però il primo bancomat era davvero qualcosa di futuristico, il prelievo in contanti della storia. Quindi davvero era il 67, un po' di anni sono passati. E in Italia invece il 1° di luglio del 67 sempre entra in vigore il codice di avviamento postale, o meglio il CAP, per velocizzare lo smistamento della corrispondenza, che stava aumentando vertiginosamente in quel periodo. Poi diciamo che oggi le spedizioni avvengono spesso e volentieri tramite tante cose che prima venivano spedite, oggi c'è la mail, quindi non c'è più neanche il CAP, ma è sempre utile. Quindi davvero quello che abbiamo oggi è stato inventato qualche annetto fa, e ce lo gustiamo davvero alla grande. Altra canzone, arriva la canzone acustica. E allora cosa ci cantiamo? Ci cantiamo uno di quei brani dei Ricchi e Poveri, che quando uno pensa a Ricchi e Poveri pensa a un sacco di canzoni, perché davvero hanno

Bella canzone dei Ricchi e Poveri scatenata. Questa è una di quelle canzoni che anche l'orchestra da ballo spesso e volentieri, quando vanno a ripescare gli anni 80, la eseguono, anche perché questo brano è del 1985, scritta da Dario Farina e Cristiano Minellono. Si aggiudicò la vittoria proprio di quel Sanremo, ed era effettivamente una di quelle canzoni che merita. Altra carta, altra canzone. Andiamo con la Generazione X. Ritorna lei e arriva Loretta Goggi, Ora Settembre. No, dai, cioè, viviamoci l'estate, c'è tempo.

settembre, canzone scritta da Cassella e Dario Baldambembo in quel lontanuccio 1981. E in quell'anno l'IBM lanciava il primo PC, cioè nel senso che l'ha proprio lanciato. Chi si è visto arrivare questo PC è stato colpito. L'IBM 5150 è il computer che ha portato l'informatica nelle case, negli uffici di tutto il mondo. E poi in quell'anno ci furono le nozze di Carlo e Diana, proprio sua a Londra, il matrimonio del secolo, con circa 750 milioni di persone in tutto il mondo che hanno seguito in TV la cerimonia. Pensavo 750 milioni di invitati, diventava un po' complicato anche per il catering, magari dar da mangiare in contemporanea a 750 milioni di persone. Altra canzone e siamo quasi ai saluti. Dico bene, Marco? Salutiamo adesso o dopo? No, salutiamo dopo. Salutiamo dopo, andiamo subito sulla carta, andiamo a pescare l'orchestra da ballo contemporanea. Incontriamo Daniela Cavanna con la canzone Marilou e l'accento sulla U. L'avete pensato, lo so. Quando ci sono le parole che finiscono con l'accenti, viene proprio da dire Marilou, l'accento sulla U.

Daniela Cavanna con questa canzone Marilou dal sapore un po' country. Siamo al termine di questa puntata, ma torneremo domani puntuali puntualissimi per un altro viaggio con la melodia italiana, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, senza forzare la serratura ovviamente, e sappiamo che siamo in tanti che parlate di Radio Liscio, di Prima Antenna, di Studio 1, di Teleantenna. Stiamo diventando la popolazione del ballo e portiamo avanti le tradizioni. Grazie a tutti. L'ultima carta, ringraziando anche il nostro Marco Sasso, Reto il Cinghia, la regia, generazione Baby Boomers, il ballo del mattone, la canzone dedicata a tutta l'edilizia. In questo momento tutte le imprese edili balleranno con Rita Pavone.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
3: Radio Liscio.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco Z tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Daniele Obaldi. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in un'immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dei telefonini, PC, chiavette, hard disk che avevano lasciato sulla barca da cui si sono immersi. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e 2 docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Il capo negoziatore pakistano è a Teheran per incontri in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran che, secondo Al Arabiya, sarebbe vicino e all'annuncio potrebbe far scattare un cessate il fuoco immediato. Arrivata a Teheran anche una squadra negoziale del Qatar per contribuire a raggiungere l'accordo, lo riferisce la Reuters. Di progressi nei colloqui ha parlato anche il segretario di Stato americano Rubio, ma se l'Iran non accetta, dice, dobbiamo avere un piano B. La scomparsa di Carlo Pedrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella nei tanti messaggi di cordoglio e stima che arrivano in queste ore per la scomparsa a 76 anni di Carlo Pedrini, fondatore e anima di Slow Food e Terra Madre. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso avvenuto lo scorso 18 maggio di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17esimo a livello nazionale, e l'associazione rilancia la raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito, per garantire ai pazienti, si legge, i tempi celeri richiesti dalla Corte Costituzionale. Calcio. Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima giornata di Serie A, che culminerà domenica sera con le sfide Champions e salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio ore 20:45, tre quarti d'ora prima. In campo anche Sud Tirol-Bari, ritorno dei play-out di Serie B. Per evitare la retrocessione in Serie C, i pugliesi sono chiamati alla vittoria. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Siamo pronti, si parte anche oggi un'ora di grandi successi della musica liscio, delle orchestre di musica da ballo di tutti i tempi. Iniziamo con la nuova Romagna Folk, i due brani in programmazione oggi, Magnetico e San Martino.

Era San Martino, la nuova Romagna folk. In pedana Marco Zeta ci propone i prossimi due suoi successi, Mia Rondine e Vivo.

E dopo Marco Zeta arriva l'orchestra Raul Casadei, un classico, uno dei brani più famosi, Liscio, Striscio e Busso, e a seguire Ma quando c'è la salute.

Ma quando c'è la salute, questa era l'orchestra di Raul Casadei, questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, è il momento di Paolo Tarantino, Il sorriso delle donne. A seguire, per chi

Per chi piangere era Paolo Tarantino. Torniamo in Romagna, torniamo ad ascoltarci Patrizia Ceccarelli, Mille anni ancora. E a seguire un medley, Grazie, che contiene tra gli altri Polvere.

Polvere, Patrizia Ceccarelli e restiamo in zona Silvano Silvagni con il sax, il valzer Cuore d'artista e a seguire la mazurka Samantha.

Samantha era Silvano Silvagni. È il momento di Ruggero Scandiuzzi, siamo quasi al termine della puntata di oggi, ma c'è tempo per questi due brani di Ruggero Scandiuzzi, Affacciati al balcone e Mi fracasso.

Mi fracasso era Ruggero Scandiuzzi, un brano che ha segnato un grande successo per il cantante mantovano. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani, come sempre un pezzo strumentale in chiusura, ce lo propone Giordano Giannarelli, Italtango. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. A premere per una svolta anche Cina e paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero da lunedì a venerdì prossimi. E l'Italia chiede aiuto all'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5%, il più basso nel continente. A Nicosia, nelle riunioni tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea, facendo notare tra l'altro che ci sono altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del Fondo Salva Stati, bloccandone l'istituzione, fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadeful. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della UIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli. Il massimo degli oneri a Vibo Valentia a 686 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

fiori, nello sguardo e dentro al cuore, con i sogni dei 20 anni ed il tuo sincero amore. Quel giorno

0: Colpa mia, colpa tua.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti, di natura quantomeno provvisoria, per scongiurare la ripresa dei conflitti e ripristinare la libera navigazione. Alessandro Cisilin.
2: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti i negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione, dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino Trump. Non mancano le resistenze. Il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran. Ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai $100 a barile.
1: Flottiglia, la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliana, ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben-Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda, Martin, ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. Sentiamo il passaggio.
3: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
1: Ciclismo, Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandria e arrivata a Verbania. Per il toscano si tratta della seconda vittoria dopo quella di 5 anni fa. Maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Ed è tutto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Però...
1: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di 3bmeteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, con l'anticiclone subtropicale a interessare l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia. Nessuna perturbazione in vista, ma bensì stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso. Solo all'estremo sud, sull'Appennino meridionale e le aree più interne della Sicilia, qualche locale disturbo, qualche breve spot temporalesco del pomeriggio. Altrove sole, temperature al nord e sulla parte tirrenica fino a 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco Zeta, Tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Io e anche tanti miei colleghi stiamo continuando per la nostra strada. E sai, io comunque sono fortunato ad avere un po' di nome, quindi un po' di nome ce l'ho, e allora posso anche un po' impormi, no? su quello. Però ecco, un ragazzo che parte oggi, come dire, non è conosciuto, quindi deve già combattere, no? Perché vai in un locale non essendo conosciuto, magari non fai gente, tutte queste cose che io ho passato, no? All'inizio, specialmente quando arrivavi nei locali che pubblico ce n'era poco perché non ti conoscevano, e quindi ti dico: cosa fai? La prima cosa che fai, cerchi di fare un repertorio di cose che funzionano, e le cose che funzionano oggi si sanno quali sono, no? E quindi cosa succede? Che poi, secondo me, devi tirare fuori quello che sei tu. Cioè, non fare a pappagallo tutto quello che c'è in giro, no? Che c'è.
1: Bravo.
0: Cioè, bisogna poi che ognuno abbia la propria personalità. Ecco il consiglio che do a chi vuol partire in questo momento. Sai quanti ragazzi vengono a chiedermi, no? Mi vengono a chiedere: ma tu come hai fatto? Ma cosa potrei fare? E io do sempre un consiglio, no? Dico sempre: sii te stesso. Cioè, tu devi andare sul palco e devi dare qualcosa. Devi dare quello che sei tu. Cioè, e vedere se funziona. Se non funziona, pace. Però non nascondersi dietro quell'apparenza che lì per lì ti può far vincere, ma non sei tu, perché alla fine stai facendo qualcosa di altri. E ecco, quello che facevo io è che inizialmente cantavo già le mie canzoni ed era una tragedia,
1: perché?
0: Cantavo già Mascherina, Ti sposerò, così, ma all'inizio mi guardavano dalla testa ai piedi, capito? Mi guardavano così dall'alto per dire: ma chi è questo qua? Però ho insistito. E alla fine
1: guarda, risultato meraviglioso.

0: Cita.
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Siamo pronti, si parte anche oggi un'ora di grandi successi della musica liscio, delle orchestre di musica da ballo di tutti i tempi. Iniziamo con la nuova Romagna Folk, i due brani in programmazione oggi, Magnetico e San Martino.

Era San Martino, la nuova Romagna folk. In pedana Marco Zeta ci propone i prossimi due suoi successi, Mia rondine e Vivo.

E dopo Marco Zeta arriva l'orchestra Raul Casadei, un classico, uno dei brani più famosi Liscio, Striscio e Busso, e a seguire Ma quando c'è la salute.

Ma quando c'è la salute, questa era l'orchestra di Raul Casadei, questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, è il momento di Paolo Tarantino, Il sorriso delle donne. A seguire, Per chi

Per chi piangere era Paolo Tarantino. Torniamo in Romagna, torniamo ad ascoltarci Patrizia Ceccarelli, Mille anni ancora. E a seguire un medley, Grazie, che contiene tra gli altri Polvere.

Polvere, Patrizia Ceccarelli e restiamo in zona, Silvano Silvagni con il sax, il valzer Cuore d'artista e a seguire la mazurka Samantha.

Samantha era Silvano Silvagni. È il momento di Ruggero Scandiuzzi, siamo quasi al termine della puntata di oggi, ma c'è tempo per questi due brani di Ruggero Scandiuzzi, Affacciati al balcone e Mi fracasso.

Mi fracasso era Ruggero Scandiuzzi, un brano che ha segnato un grande successo per il cantante mantovano. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani, come sempre un pezzo strumentale in chiusura, ce lo propone Giordano Giannarelli, Italtango. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Siamo in onda? Siamo accesi? Sì? Oh, problema col microfono, vedevo tutto, io mi sentivo e il cinghia invece era nel suo limbo, non mi sentiva più. Allora, cosa hai mandato? Hai mandato Castellina Pasi e Tony del Monaco? Ok, grazie. Le prime due che avete ascoltato sono state Amorsita di Castellina Pasi e Una spina e una rosa di Tony del Monaco. Aspetta che devo ricostruire tutto anch'io qua, tutta la plancia di comando. Eccolo qua. Allora, posso chiudere? Disconnetti? Sì, disconnetto questo che era il controllo che mi verba. La tecnologia è incredibile. Allora, c'è stato un controllo che è stato fatto da Sanremo, dalla regia suprema, sul mio PC in diretta, mentre nello stesso tempo di là a Biella, dove c'è il cinghia che mi faceva la regia, mandava normalmente in onda i filmati e le canzoni, e qui io vedevo tutto, mi sentivo anche nel microfono, ma non, la mia voce non andava in onda. Queste sono le magagne, delle magate tecnologiche di oggi. Però da là, dalla sua regia suprema, sono riusciti a sbloccare tutto. Va bene, quindi siamo in onda. 11:12, ci siamo persi 10 minuti, non ho potuto fare il mio ciao, bella gente, come va? Solito inizio, ma lo rifaccio adesso, perché oggi è il 22 di maggio 2026, è il 142esimo giorno dell'anno, ne mancano 223 alla fine dell'anno, e oggi è Santa Rita da Cascia. Quindi tutte quelle che si chiamano Rita, buon onomastico, auguri, auguri, auguri. Ed è la giornata mondiale delle biodiversità, per richiamare l'attenzione su molte situazioni. Per esempio, leggevo ieri, a parte le api, di cui ne abbiamo discusso nei giorni scorsi, ma anche per esempio la difesa dello scoiattolo rosso nei confronti dello scoiattolo grigio americano che sta venendo ad invadere sempre di più il nostro territorio, mentre il nostro scoiattolo è quello rosso e quindi dobbiamo difenderlo, dobbiamo difendere Chip e Chop e un sacco di altre situazioni. Le biodiversità, mantenerle, permettono di mantenere in vita anche noi, l'umano. Allora, abbiamo passato le prime due canzoni, vi ho detto Tony del Monaco, che è un ragazzo del 1935, scomparso giovane nel 93, che aveva cantato questa canzone, Una spina e una rosa, nel 1967. Adesso siamo ad una richiesta, poi apro i messaggi, calma e gesso, perché riprendere il ritmo. Poi avevo il cinghia che era in panico, perché quando succedono queste cose, a lui che ne ha tanti di capelli in testa, si rizzano tutti, sembra il Sor Pampurio, e comincia a dire non parlarmi, non mandarmi messaggi, cioè non è che si innervosisce un tantinello. Allora, siamo a Le Mondine, che ci cantano La Lavanderina, che era stata chiesta dalla sua assistente personale, badante a volte riduttivo, per nonna Rina di San Giorgio. E vai con

La lavanderina, che non era la bella lavanderina, questa qui era solo la lavanderina delle Mondine. C'era stata richiesta da nonna Gina, che mi ha già, nonna Rina di San Giorgio, che mi ha già ringraziato. Grazie mille per la dedica, nonna Rina saluta tutti voi. Bene, bene, bene. Allora, ciao anche a tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre. Siamo in Radio Liscio Visione con loro in Piemonte e in Valle d'Aosta e in Liguria. In Liguria il canale è il 79. Poi Radio Liscio Visione con Studio 1 TV in Lombardia, canale 85 e, oh no, 95, 85 Bologna. E ormai sono talmente tanti che anch'io ho memoria. Oh, 95 in Lombardia, il canale su cui si vede Canzoni Senza Frontiere. E poi il network Teleantenna, che ci copre per Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio e la provincia veneta di Belluno. Orbene, messaggi ce n'è una marea, mettiamola all'italiana. Dov'è che sono cominciati? Eccolo qua. Oh là là, quanti sono già. Buon weekend, Piero Di Biella. Ciao Piero. Buona giornata da Irma di Imperia. Ciao Irma. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma, grazie Vilma. Buon fine settimana anche da parte mia. E sabato sera ci vediamo alla Peschiera, Walter di Cossato. Beh, tu praticamente che caschi dal letto e sei dentro una peschiera. Buon weekend a Margherita di Genova, ciao Margherita. Buongiorno anche il figlio, no Lele, non posso risponderti adesso. Buon weekend, buongiorno Ettore, sono Mina di Milano. La prossima volta che mi mandi in scaletta un brano di Pietro Galassi, vediamo se ce l'ho oggi il Galassi. Sì, ce l'ho, nella seconda ora. Me lo dedichi, lo vorrei dedicare a mia mamma Ausonia, che bel nome Ausonia. Grazie, sarà fatto fra un'oretta circa. Buon weekend a tutti, potrei ascoltare Dario Baldambembo, il mio amico Dario Baldambembo. Grazie a Ettore, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buon venerdì, buon fine settimana Ettore Cinghia. Domani chi c'è alla Peschiera? Francesca da Genova. Allora, domani alla Peschiera c'è l'orchestra spettacolo di Fabio Cozzani. Domani sera, sabato 23, alla Peschiera dalle 21.30, live con Radio Liscio e Prima Antenna TV, come tutti i sabati sera. E siamo molto contenti di come stanno andando i sabati sera, e sia su Prima Antenna, sono contenti anche quelli di Prima Antenna, che noi di Radio Liscio. E noi di Radio Liscio in modo particolare siamo contenti di come sta andando la radio. Mi diceva il Supremo che siamo al di là delle più rosee previsioni, e questo grazie a voi, ci fa piacere. Stiamo contrattando anche televisioni del sud che vogliono anche loro la trasmissione. Novità per settembre, adesso siamo a fine maggio, andiamo avanti così. Allora, allora, buon venerdì, buon fine settimana Francesca. Buongiorno e buon venerdì te Cinghia e tutti i colleghi ascoltatori. Buon venerdì Giancarlo D'Arezzo. Oh Giancarlo, da un po' che non ti sentivo. 1969, Festival di Sanremo. Vince Zingara, c'ero, per cui so tutto, sono stato il primo a intervistare la Zanicchi subito dopo che aveva vinto, che cantava Zingara con Bobby Solo, quindi vincono loro. Partecipa anche Lidl Tony. Lidl Tony che si presenta con Bada Bambina e arriva solo dodicesimo, ma noi oggi ce lo ricordiamo.

Allora, una roba per volta. Questo qui, vediamo un po' se lo troviamo. Era Bada Bambina di Little Tony. Adesso ci sono cose che cominciano a incrociarsi un po' troppo. I vostri messaggi con le richieste. Allora, torniamo su Canzoni Senza Frontiere. Vai. Canzoni Senza Frontiere. Stamattina devo litigare. Eccolo qua. Allora, là, quanti messaggi. Non faccio in tempo a cliccare, che si riempie subito la pagina. Ettore Cinghia, grazie, infatti tanta compagnia. Eugenia da Genova. Ciao Eugenia. Poi abbiamo Salta. Buongiorno Ettore Marco, grazie mille per la dedica. Nonna Rina, grazie nonna Rina, l'abbiamo già detto prima. Ciao Ettore Cinghia, buon fine settimana. Graziella da Verniasco, buon fine settimana anche da parte nostra. Luigina e Antonio di Trecate. Tony del Monaco, bella scelta, grazie. Luigi di Alassio, ciao caro Ettore, mi puoi mandare Tre le vigne e Il silenzio di Marco Zeta? Sono Daniela di Gavirate, grazie di cuore, prendiamo nota. Buongiorno Ettore, è il disco della settimana. Mi stanno dicendo, cara Daniela di Gavirate, che è il disco della settimana di Marco Zeta. Quindi lo ascolti praticamente tutti i giorni prima dell'inizio della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere. Tra le altre cose, questa Canzone Senza Frontiere del venerdì va in onda in replica la domenica mattina. Confermamelo, fai segno di sì col testone, sì. Questa trasmissione di adesso, quella che sta andando in onda adesso 11:28, va poi in replica la domenica mattina sempre su Radio Liscio dalle 11 alle 13. Buongiorno Ettore, buona giornata da Enrica di Cittiglio. Giro la TV e chi ti vedo? Ettore Andenna, bello amico mio, ciao da Arturo da Legnano. Hai visto che sorpresa? Non te l'aspettavi, invece te lo lì. Buongiorno a tutti voi di Radio Liscio, è possibile ascoltare un brano di Matteo Tarantino? Non so se ce l'ho oggi, della famiglia Tarantino, no, non ne ho neanche uno, guarda. Non ne ho neanche uno di Tarantino, che sono tanti, sono Laura da Umbertide, buona giornata a tutti, comunque te lo mettiamo per lunedì. Buon fine settimana Ettore Cinghia, mi fate tanta compagnia, grazie da Eugenia da Genova. È per questo che esistiamo, per farti tanta compagnia, non solo a te ovviamente, a tutti. Adesso una canzone in tedesco, perché questo è un cantante italiano, argentino, italiano, è un international singer che ha un grandissimo successo in Austria e in Germania, e oggi difatti molto richiesto e molto amato. Semino Rossi sta per cantarci Rotte Sinde Hosen, rosse rose, un po' in italiano, un po' in tedesco, o solo in tedesco, chi lo sa?

Stamattina siete scatenate e scatenati con i messaggi. Si sente che sentite il venerdì, che è questo scivolo meraviglioso verso il weekend, verso il riposo. Quindi ascoltiamo la musica e andiamo gioiosamente in musica verso questo weekend di riposo. Attenzione, perché da oggi parte un caldo anomalo, come a volte neanche ad agosto. Tant'è vero che i meteorologi sono preoccupati, perché dicono: se parte così a maggio con punte che arriveranno, stiamo parlando di Valpadana, quindi qui da me non è Valpadana, qui siamo in collina, sì, io sono a 300 metri giusti, ma dicono che qui arriveranno 35-36 gradi tra martedì e mercoledì, follia. Da oggi, che danno una massima di 28, poi saliremo domani 29, domenica 30, lunedì 31, 32, 33, 34, 35, 36 gradi alla fine di maggio, ragazzi. Ma che poi, io devo mettere il vestitino della festa, perché il 31 maggio c'è la comunione della mia nipotina Vittoria, e non fatemi schiattare dal caldo, sai, quelli che sono lì alla comunione con la faccia che cola, le ascelle che si segnano, quelle cose brutte, che e poi a maggio, ma dai, e dicono che luglio e agosto sarà peggio. Prepariamoci. Io difatti stavo pensando di comprarmi la macchina di ghiaccio, quella che fa i cubetti di ghiaccio, guarda, plop, plop, plop, plop, plop, plop, che si sentono venire fuori. Allora, buongiorno Ettore, puoi farmi ascoltare una canzone di Massimo Ranieri? Grazie, Laura da Novi Ligure. Laura, nella seconda ora ce l'ho, Massimo Ranieri come quinto vintage, pensa a te. Quindi se stai lì e ci ascolti fino alla fine oggi, avrai anche il tuo Massimo Ranieri. Ciao, caro Ettore Andella. Formale. Buongiorno Ettore, sono Andrea Cimino da Pralungo Biella. È possibile ascoltare La Bagna Rossa dei Sblasting? Non si dice dei Sblasting, si dice degli Sblasting. Andrea Cimino da Pracolungo Biella, ovviamente oggi non ce l'ho, ma la settimana prossima il Cinghia l'ha già trovata, perché io poi comunico con lui, dico: cosa mi sai dire degli Sblasting? E gli fa: giusto, trovati, pronto. E quindi lui sarebbe già pronto a mandarli anche adesso. Ma la scaletta, ve l'ho detto, quando è formata non si cambia, ci si prenota magari per il giorno dopo, e siccome qui non c'è il giorno dopo, perché sabato e la domenica non vado in onda se non che in replica la domenica mattina, che va in replica questa trasmissione di oggi, lunedì avrete quello che state chiedendo. Adesso boom boom d'amore, boom boom d'amore, boom boom d'amore, il cuore boom boom d'amore, boom boom d'amore, Daniela Cavanna, boom boom d'amore.

era la Daniela Cavanna con Boom Boom d'Amore. Questa me l'avevano chiesta ieri, non mi ricordo chi me l'aveva chiesta, perché sì, ormai siete talmente in tanti che non posso memorizzarvi tutto. Eccola qua. Ah, Elisabetta San Germano di Roma, che ieri mi aveva chiesto, mi mandi la canzone di Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. È una canzone del 1969 che doveva essere c'era tutta una storia su qua, perché doveva essere un'altra, che la colpa è stata di Arbore. Arbore cosa aveva detto? Aveva detto che Battissimo Gol volevano lanciare 10 ragazze e farla facciata A, quindi la facciata principale di 45 giri, mentre sulla facciata B mettere Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Il buon Renzo, che doveva avere ospite Battisti in trasmissione, ha detto no, a me piace di più Acqua Azzurra, Acqua Chiara, e convinse Battisti e Mogol a invertire le posizioni, quindi Acqua Azzurra, Acqua Chiara diventò A e non ebbe torto, mentre 10 ragazze diventò facciata B, e la facciata A è stata prima dappertutto in hit parade. Vorrei sapere che no, questa era 10 ragazze. Il singolo raggiunse il quarto posto nella classifica italiana, è stato il 19° singolo più venduto del 1969. Bellissima, a me piace, ormai si conosce tutta a memoria la discografia di Lucio Battisti, perché tutti canticchiano o hanno vissuto emozioni sulle canzoni di Battisti. Acqua Azzurra, Acqua Chiara del 69.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Discussioni senza fine. Ne parliamo dopo questa 50 primavere che è stata chiesta da Armanda per il marito. 50 primavere di Omar Codazzi e Daniele Tarantino.

Era 50 primavere da Armanda, dedicata al marito per questo bellissimo periodo che hanno passato insieme nella vita, Omar Codazzi e Daniele Tarantino, mentre vanno avanti i messaggi. Allora, ciao, sono Lorenzo di Robassomero. Robassomero, siamo in provincia di Torino. Puoi fare auguri a mia moglie per Santa Rita, grazie. Allora, moglie di Lorenzo di Robassomero, immagino che ti chiami Rita, per cui tanti auguri di buon onomastico, perché oggi è Santa Rita da Cascia e siamo al momento dei vinili di Casa Andenna. 96esimo nella classifica delle 100 canzoni più belle di sempre. Classifica che è stata fatta dalla rivista Rolling Stone, che non ha fatto una classifica sola. L'ha fatta nel 2004, poi l'ha modificata e aggiornata nel 2012, poi l'ha modificata e aggiornata nel 2021, poi l'ha modificata e aggiornata nel 2024. Per cui io sono partito con la prima classifica, praticamente quella del 2004, dove questa Let's Stay Together, Restiamo Insieme, che è praticamente il proseguimento della 50 primavera che vi ho appena fatto ascoltare, era al 96esimo posto, 96esimo posto. E chi cantava Let's Stay Together? Un coscritto del 1946, Mr. All Green.

All Green, Let's Stay Together, 96esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre. Restiamo insieme, che c'è anche un aneddoto. Intanto arrivò prima nella Hit Parade e ci rimase per 16 settimane. Poi faceva parte della colonna sonora del film Pulp Fiction e nel 2012, durante la campagna elettorale, sul palcoscenico all'Apollo Theater di Harlem, la canticchiò addirittura il presidente Barack Obama e il pubblico andò in visibilio. E lui, Al Green, era presente con tutti quelli che erano lì ad ascoltare Barack Obama e si ritrovò che nei giorni seguenti fu una dei brani più scaricati da internet perché l'aveva cantata il presidente Barack Obama. Va bene, lui 40 anni prima l'aveva fatta, perché questa è una canzone del 72, Let's Stay Together di Al Green. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano. Ci ritroviamo lunedì e intanto concludo questa prima ora, poi andiamo avanti fino alle 13 come sempre, la Anna Maria Allegretti in una canzone estremamente romantica. Quando una donna gli dice "se tu mi guardi così", mi fai fare dei pensieri sconci e poi mi fai venire delle voglie, e poi "se tu mi guardi così adesso ti racconto il resto".

0: Din Don con la Anna Maria Allegretti che conclude la sua Se tu mi guardi così. Mi è arrivato un filmato che mi dispiace non posso farlo vedere a quelli di Prima Antenna perché hanno chiuso, ma lo faccio vedere a tutti gli altri, dal Cinghia. Con che cosa si diletta con l'intelligenza artificiale, ve lo faccio vedere dopo le reclame e le news che ci sono come ad ogni capodora adesso qui su Radio Liscio. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
4: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti, bella gente. Oggi 22 maggio 2026, venerdì. C'è un sole che spacca, ci sono già 24 gradi adesso che sono le 12.04. Oggi la temperatura prevista arriverà a 28, ma tra lunedì, martedì, mercoledì qui, nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, sono previsti addirittura 34-35 gradi alla fine di maggio. A luglio cosa farà? 52? Non lo so. No, io poi il tempo, la meteorologia, la giudico in base a come si veste il Cinghia. Oggi, per esempio, è con la canotta, quella da vogatore, con il suo meraviglioso tatuaggio in primo piano, perché addirittura mi fa la trasmissione girato così, non fa, di solito è dritto, quando ho il tatuaggio mi fa la trasmissione girato così per farmi vedere il tatuaggio. Va bene, intanto qui c'è, hanno fatto addirittura il gruppo su WhatsApp, la famiglia Comunione Vittoria, dove tutti i figli, le mogli, le nuore, quindi i generi, gli amici si stanno discutendo, per cui io ogni tanto nell'orecchio clong e viene fuori uno dei messaggi, che manca ancora più di una settimana ma c'è già fermento. Va bene. Allora, siamo al 142esimo giorno dell'anno, ne mancano 223 alla fine dell'anno. Oggi abbiamo stabilito che è Santa Rita da Cascia, non l'ho stabilito io, nelle Vatican News, ed è la giornata mondiale delle biodiversità. Messaggi, ne è arrivato uno molto bello: ciao Ettore, musica bellissima, ciao, ciao a te, non so chi sei, siete forti, grazie. al milite ignoto, non ti sei firmato, per cui ti ringrazio chiunque tu sia. Mentre noi stiamo per andando con Ratatatatata di Matteo Bensi, che forse non è il momento per fare una canzone con questo titolo, ma lui dice no, non l'ho fatto per esaltare, l'ho fatta per l'attualità. Va bene, allora, per l'attualità, Ratatatatatata, Matteo Bensi.

Ta-ta-ta, Matteo Bensi. Mi piace che qui mi dicono sei nel gruppo Comunione Vittoria, perché mandi messaggi? Perché ho mandato un messaggio alla famiglia, proprio perché in questo momento so che sono tutti attenti al gruppo Comunione Vittoria, dispersi nel mondo, li chiamo così perché uno in Toscana, uno, due sono in Toscana addirittura, e gli altri sono qui in giro, dispersi nel mondo. Pizza domani sera, e subito c'è il più grande, che è anche quello più puntualizzante. Non ho detto polemico, ho detto puntualizzante. Sei nel gruppo Comunione Vittoria, e lo so, l'ho fatto apposta, perché in questo momento state leggendo tutti quello, così so che il mio messaggio è pervenuto. Fai vedere, Cinghia, quella bella, quel bel video, se riesci a farlo andare, quel bel video tuo fatto con l'intelligenza artificiale. Guardate cosa fa questo durante il pomeriggio, quando ha un momento di relax. Dai, fallo andare, eccolo qua, attivare. Direttamente da Star Trek. Questo era lui, quello che vedete. No, fai fermo immagine, fatti rivedere che fai il grande comandante, eccolo lì. Ha un'alta opinione di sé il ragazzo, avete visto, si è anche pettinato bene. No, non aveva quel costume lì, quella è una ricostruzione fatta dall'intelligenza artificiale. Io ho a che fare con questo individuo quando lavoro, e purtroppo nella vita bisogna sapersi adeguare ed adattare. Tu hai quel costume lì? Ce l'ha veramente quel costume lì, quando va a fare le feste in maschera ha il costume da comandante dell'Enterprise, roba da mano. Se non sono matti non li vogliamo. Allora, siamo al quarto vintage di oggi. Un signore del 56, Gianni Togni, che su richiesta di Max di Ozzano, provincia di Bologna, intanto qui è arrivato, aspetta perché mi è arrivato un altro messaggio. Ah, ecco, ciao Etro, musica bellissima, ciao, siete forti, sono Nando da Legnano, ciao Nando, grazie per i tuoi complimenti. Mentre no, stavo dicendo, c'è Giulia è anche una mia nuora, è stata richiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna un brano del 1984 cantato da Gianni Togni, quarto vintage di oggi. Abbiamo le Laura, le Francesche e anche le Giulia, Linda.

Max di Ozzano, in provincia di Bologna, una canzone del 1984. Aspetta, qui cos'è che dice? Oggi vi ho visto, ieri no. Ah, che peccato, ieri è stata la trasmissione migliore della settimana. Non è vero, ma è per crearti ansia e nostalgia. Ieri vi ho visto, oggi vi ho visto, ieri no. Ci fate compagnia Loretta Limana di Belluno. E vai, quindi stai seguendoci su Teleantenna. Teleantenna, lì dovrebbe essere canale 80, mi pare, o qualche cosa. Non riesco più a stare dietro a tutti i canali. Sono canali, tra un po' mi dicono che forse potremmo avere altre parti d'Italia, soprattutto il sud. Da settembre, non ne parliamo adesso, ve le dico quando le cose sono vere, reali e controllabili. Allora, Rita Jessi, Giorni Inutili è stata una canzone della settimana di Radio Liscio, giusto? Sì, quando lui fa così, sì, va bene. Giorni Inutili, quali sono i giorni inutili? Quelli in cui si dovrebbero fare delle cose e non si riescono a fare, quelli in cui si vorrebbero fare delle cose ma poi ti subentra una fatica, una non voglia di fare, quindi sono giorni inutili. Rita Jessi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Ballavi scalza e qui si balla, ragazzi.
2: Allora, è dedicata alla mamma Ausonia da Mina di Milano. Pietro Galassi, ballavi scalza.

0: Pietro Galassi per voi.
1: Ballavi scalza di Pietro Galassi per mamma Ausonia, era stata richiesta questa. Allora, tiravi al WhatsApp, rimettiti sui vinili di Casandenna. Allora, 1964, una canzone scritta volontariamente da questo cantante e questo cantautore, questo grande nome della canzone mondiale, Bob Dylan, è 95esimo nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre, rivista Rolling Stone. Allora, fece una canzone che è adatta a qualsiasi momento. Tant'è vero che l'hanno interpretata in Phil Collins, Simon e Garfunkel, Bruce Springsteen, i Birds, i Beach Boys. L'hanno interpretata tutti perché va bene in qualsiasi momento, anche oggi. Si intitola The Times They Are Changing, cioè i tempi stanno cambiando. E questa lui l'ha scritta nel 63, l'ha lanciata nel 64, effettivamente i tempi stavano cambiando, la lanciò un mese prima che venisse assassinato il presidente Kennedy, e quindi la canzone prese ancora più forza, i tempi stavano cambiando, c'erano i diritti civili che stavano cambiando, c'era l'accettazione dell'uguaglianza da parte degli afroamericani, c'era, è una continua evoluzione, i tempi stanno cambiando, per cui è una canzone che è sempre d'attualità, per quella che l'hanno poi rifatta in tanti. Lui la immaginò nel 63 e la lanciò nel 64 ed è al 95esimo posto delle canzoni più belle di tutti i tempi. The Times They Are Changing di Bob Dylan.

Bob Dylan. Ladies and gentlemen, Bob Dylan. Bob Dylan. The Times They Are Changing. Era un brano del 1964 di Bob Dylan, 95esima della lista delle 500 canzoni più belle di sempre. E adesso il momento, le 12:33, in cui non ci sono altri messaggi, ma la Sonia Mori entra nella nostra scaletta imperversa, con tutta la sua beltà fisica, con tutta la sua capacità vocale, con tutto il suo karma, con tutto il suo carisma, con tutta la sua presenza scenica. Lei che ci immagina la bellezza della dea, della bellezza e dell'amore.

Venere che esce dalle acque, 12:37. I nati famosi e i morti famosi di oggi. Era Sonia Mori in Venere. Allora, nel 1924, quindi 102 anni fa, il 22 di maggio, nasceva il grandissimo Charles Aznavour. Io l'ho conosciuto, persona squisita. Nel 1970, quindi oggi ne fa 56, uno dei simboli della bellezza mondiale, Naomi Campbell. Nel 1859, il 22 di maggio, nasceva l'inventore del personaggio di Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Nel 1987, attenzione, oggi ne compie 39, Novak Djokovic, forse il più grande, se la batte con Nadal, se la batte con Federer, e chissà che fra non molto non se la possa battere come tornei vinti, partite vinte, durata, capacità, gna gna gna, con il nostro Jannik Sinner. Nel 1935 nasceva il grande Leonardo Del Vecchio, che è diventato dal nulla uno degli uomini più ricchi d'Italia, proprietario della Luxottica e di quant'altro, e oggi c'è battaglia fra gli eredi per dividersi l'immensa eredità. Nel 1979, però, sono 46 oggi, Marrakesh, cantante italiano, che ha dichiarato: per me i soldi non sono importanti. Ma indubbiamente per molti non sono importanti, ma vi garantisco che aiutano. Richard Wagner era nato il 22 maggio del 1813. I morti: il 22 maggio nel 1988, io l'avevo conosciuto da poco al Parlamento Europeo, siamo usciti qualche volta anche a cena, Giorgio Almirante. Lasciamo perdere il discorso politico, ma era un uomo d'altri tempi, veramente eccezionale, come tutti quelli dell'epoca, Andreotti, Craxi. Ho avuto la fortuna di conoscerli, ragazzi, eravamo veramente ad un livello oggi assolutamente impensabile. 1873, muore il 22 di maggio Alessandro Manzoni. Poi nel 2020 è morto uno degli allenatori di calcio più signori, Gigi Simoni. Ed infine nel 1885 muore il 22 di maggio Victor Hugo. È tutto. Nella prima ora qualcuno mi aveva chiesto una canzone di Massimo Ranieri. E chi era? Era la Laura da Novi Ligure. Buongiorno Ettore, puoi farmi ascoltare una canzone di Massimo Ranieri? Io te l'avevo detto, fra un'ora ce l'ho in scaletta. È il quinto vintage di oggi, ma non una canzone qualsiasi di Massimo Ranieri, quella che vinse il Festival di Sanremo del 1988.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Perdere l'amore era Massimo Ranieri, che nel 1988 c'era la votazione tramite il Totip, vinse con qualche cosa come 7 milioni e 300 mila voti da parte dei telespettatori, mentre chi arrivò secondo, che fu Toto Cutugno con Emozioni, aveva 4 milioni e 800 mila voti, quindi 2 milioni e mezzo di differenza. Pare che sia stato il più grosso divario tra la prima e la seconda nella storia del Festival di Sanremo. Va bene, abbiamo anche inneggiato a Massimo Ranieri. Siamo al momento del cinecalendario. Cinecalendario tratto da questo libro di Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, che mi è stato regalato dalla Wally Giambelli. Il film abbinato ad oggi, il 22 maggio, è L'alba del pianeta delle scimmie, film del 2011, che narra la storia di Will Rodman, che è un ricercatore impegnato a sviluppare una cura per l'Alzheimer, mosso dalla speranza di guarire suo papà, uno stimato ex insegnante di musica, come dimostra l'attestato di gratitudine che è stato rilasciato al papà, datato 22 maggio 2005, che ha appeso in casa sua. E dato che è la data che salta fuori dal film, 22 maggio 2005, è stato abbinato al film L'alba del pianeta delle scimmie, dove in laboratorio creano questo cucciolo di scimmia, Cesare, un cucciolo di scimpanzé dotato di un'intelligenza straordinaria che poi si ribella agli uomini, eccetera eccetera. E siccome oggi è venerdì e domani non c'è la trasmissione, vi dico anche quale sarà il film di domani, il 23 maggio, è Gangster Story, che è la storia di Bonnie and Clyde, ed ha un finale, è un film del 1967, pensate, che cambiò un po' il modo di fare il cinema, perché da quel momento furono accettate le scene cruente, le scene reali, quelle più pesanti. Ne è un esempio la scena della morte dei protagonisti, Bonnie and Clyde, avvenuta il 23 maggio 1934, e si vede che è il 23 maggio nel film, definita una delle morti più sanguinolente della storia del cinema. Quindi il 23 maggio, domani sabato, ma 23 maggio che sia sabato, venerdì, mercoledì o lunedì è lo stesso, il 23 maggio il film abbinato è Gangster Story. E abbiamo finito anche con i film, con il cinecalendario, così che sapete se oggi è il vostro compleanno qual è il film che è abbinato a voi, quello che dovreste avere nei vostri ricordi, o dire sì, io ho un film mio, un po' come quando uno dice il segno, no? Siamo nel segno dei gemelli, quali sono le mie caratteristiche? Il giorno del mio compleanno il film dedicato a me è questo qua, ve lo faccio sapere perché non è mai stato fatto questo. Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana. Amore bello, come va?
2: Finiamo con la canzone. Amore bello, il nostro tour tutto l'anno scorso.
1: Amore bello, io lo faccio al mio cucciolo. E però chi è la bionda? Ma è la Giorgia.

0: mando gli applausi.
1: Era amore bello.
0: Mazzoli, così.
1: Era la Giorgia che cantava, la front woman dell'orchestra di Gianmarco Bagutti, orchestra italiana. Allora, l'ultima rubrichina, l'accadde oggi, il 22 di maggio. Cosa successe, per esempio, nel 1819? Nel 1819 successe che la Savannah, nave, salpa dal porto di Savannah, Georgia, per il viaggio che la renderà la prima nave a vapore ad attraversare l'Oceano Atlantico. Partì il 22 di maggio, non andava molto veloce, arrivò a Liverpool il 20 di giugno, quindi quasi un mese dopo. E vabbè, erano i mezzi, siamo nel 1819. Nel 1906 i fratelli Wright brevettano il loro aeroplano il 22 di maggio. Nel 1939, il 22 di maggio, Germania e Italia firmano il patto d'acciaio. Nel 1963, il 22 di maggio, il Milan diventa campione d'Europa per la prima volta nella sua storia, grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 sul Benfica. È anche la prima squadra italiana a conquistare questo titolo, quindi vincere la Champions League. Nel 1972, Ceylon, il 22 di maggio, diventa una repubblica, adottando una nuova costituzione e cambiando il suo nome in Sri Lanka, rimanendo parte del Commonwealth, quindi sempre del gruppo della Gran Bretagna. Ed infine nel 1990 Microsoft pubblica il sistema operativo, il 22 di maggio 1990, il sistema operativo Windows 3. E poi, questa è l'ultima, 2017, a Manchester, nel Regno Unito, un attentato kamikaze subito dopo il concerto della cantante statunitense Ariana Grande nella Manchester Arena causa 22 vittime, circa 60 feriti e 12 dispersi, tutti giovanissimi. Il cantante Morrissey, nato in questo stesso giorno del 59, definirà l'evento l'11 settembre dell'Inghilterra. E vabbè, era il 22 di maggio 2017. Siamo arrivati in fondo. Ultima canzone di oggi, guarda caso è anche l'ultimo vintage di oggi. Era stata chiesta da Isabella San Germano di Roma. Oggi due, adesso per una settimana basta Isabella. Laura non c'è, di Neck. Neck, il vero nome non lo sa quasi nessuno, è Filippo Neviani. Arrivò settimo Sanremo con questa Laura non c'è.

0: non c'è, era Neck, siamo arrivati in fondo. Buon weekend a tutti e a tutti, ricordate sempre le tre S: soldi, salute e sesso, nell'ordine che volete voi, è così che bisogna magnificare il weekend. Grazie Cinghia anche per questa settimana, ci ritroviamo lunedì da Ettore Andenna, baci, abbracci e languide carezze. Sigla.
1: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.